0: di Claude Debussy avete ascoltato Printemps Suite Sinfonica, orchestra New Filarmonia diretta da Pierre Boulez.
1: Claude Paul Tafanel, fantasia su temi da Der Freischütz, orchestrazione della fantasia originale per flauto e pianoforte. Flautista Emmanuel Pahud. Orchestra Filarmonica di Rotterdam diretta da Yannick Nézet-Séguin.

di Claude Paul Tafanel avete ascoltato Fantasia su temi da Der Freischütz, orchestrazione della fantasia originale per flauto e pianoforte. Flautista Emmanuel Pahud, orchestra filarmonica di Rotterdam diretta da Yannick Nézet-Séguin.

Georg Philipp Telemann, quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Andante, vivace, largo, allegro. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo. César Franck, variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Poco allegro, allegro non troppo. Arthur Rubinstein, pianoforte. Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Arthur Rubinstein pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.
1: Claudio Monteverdi. Messa concertata per voci e strumenti dalla Selva Morale e Spirituale, pubblicata nel 1640. Ricostruzione di Gabriel Garrido. Kyrie. Gloria a sette voci. Credo. Crucifixus a quattro voci. Et Resurrexit a due voci. Et Iterum a tre voci. Et in Spiritum Sanctum. Ab Eterno, mottetto a voce sola. Elementi del complesso vocale strumentale Ensemble Elima diretti da Gabriel Garrido.

0: di Claudio Monteverdi avete ascoltato Messa concertata per voci e strumenti dalla Selva Morale e Spirituale, pubblicata nel 1640. Ricostruzione di Gabriel Garrido. Elementi del complesso vocale e strumentale Ensemble Lima, diretti da Gabriel Garrido.
1: Piotr Tchaikovsky. Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals, allegro moderato. Finale. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551, Jupiter. Allegro vivace.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sinfonia numero 41 in Do maggiore, K551, Jupiter. Orchestra The English Concert diretta da Trevor Pinnock.
1: Ottorino Respighi, Rossiniana, Suite per orchestra. Elaborazione di brani per pianoforti tratti dalla raccolta di Rossini Pêcher de vieillesse. Capri e Taormina, Barcarola e Siciliana, Allegretto, Andantino, Allegretto. Lamento, Andantino maestoso. Intermezzo, Allegretto moderato, poco più mosso, tempo primo. Tarantella puro sangue, con passaggio della processione. Allegro vivacissimo, andante religioso, tempo primo. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

0: Dio Torino Respighi, avete ascoltato Rossiniana, suite per orchestra. Elaborazione di brani per pianoforti tratti dalla raccolta di Rossini Péché de vieillesse. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roger, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.
1: Antonio Bazzini, Quartetto per archi in Do maggiore numero 1, adagio, allegro risoluto, andante sostenuto, scherzo allegro vivo, finale allegro deciso. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Gran parte del potere della musica risiede nella sua capacità di farti muovere attraverso i ritmi. Così afferma in un'intervista al Los Angeles Times nel 2000 Jan Bostridge, l'autore del libro che presentiamo oggi. Buongiorno, siete di nuovo all'ascolto di Radio 3, siete a Qui comincia, la trasmissione che apre la programmazione della rete con storie, libri e musica. Cura del programma e regia sono di Federico Vizzaccaro, al microfono Bruno Ruffolo. Oggi dunque ci occupiamo di un libro edito da Il Saggiatore, si tratta di Io canto, scritto proprio da Jan Bostridge, tenore britannico molto noto in Italia, libro che rientra in una tendenza che si è sempre più ampliata negli ultimi anni, ossia quella di artisti, parliamo di musica, cinema, teatro, che riflettono sul proprio lavoro, riuscendo a collegare il passato con il presente e così a proporre dei nuovi sguardi. È esattamente ciò che fa Jan Bostridge, che riflette sulla musica, l'identità, il conflitto, la morte, sempre seguendo un percorso legato alle opere musicali che interpreta o che ha interpretato. Il libro raggruppa 3 saggi nati come conferenze all'Università di Chicago, ma in origine frutto delle riflessioni emerse durante il periodo tra il 2020 e il 2021, periodo in cui a Bostridge e a tutti gli artisti fu impossibile esibirsi dal vivo a causa del Covid. Il tenore inglese mostra come alcuni capolavori musicali pongano, in qualche modo, come dice lui, sotto traccia, questioni legate al genere, ai rapporti di potere, al ruolo dell'interprete sul palcoscenico. Si comincia da Claudio Monteverdi.

era il bellissimo finale del combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi, Roberto Abbondanza baritono, alla direzione del concerto italiano Rinaldo Alessandrini. Bostridge parte da questo capolavoro che ha cantato più volte per affrontare il tema che dà il titolo a questo primo saggio, Identità sfumate, il genere nella performance. Il combattimento ha un posto importantissimo nella storia della musica perché rappresentato per la prima volta nel 1624 negli appartamenti della famiglia Mogenigo a Palazzo Dandolo a Venezia, è considerato uno dei prodromi dello stile recitativo agli albori dell'opera italiana. La storia, lo sappiamo, viene dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Durante la prima crociata, il cavaliere cristiano Tancredi viene sfidato a duello da un guerriero musulmano che non rivela la sua identità. Alla fine del combattimento scopriremo che il nemico di Tancredi è Clorinda, la donna che ama e che alla fine muore. Bostridge scrive che il combattimento enfatizza la fluidità e la performatività dei ruoli di genere, il tutto su un tappeto sonoro che rappresenta un nuovo mezzo musicale, ossia il cosiddetto stile concitato, lo stile che imita i suoni del combattimento, l'impeto, la lotta, il galoppare del cavallo. Il combattimento per Bostridge è pieno di zone d'ombra, c'è l'aggressione, il desiderio, un'ambiguità erotica tra due guerrieri che scambiano il maschile e il femminile. E a un certo punto Bostridge contrappone questa situazione a quella che emerge dal ciclo di Lieder di Robert Schumann, Frohen Liebe und Leben. Dall'ambiguità di genere di Monteverdi si passa ad una storia molto tradizionale, con una giovane donna che si sposa, rimane incinta, si prende cura del suo bambino e poi resta vedova.

Avete ascoltato Jesse Norman con al fianco il pianista Irving Cage in During Ein Meinen Finger, dalla raccolta di Lieder di Robert Schumann, Freuen Liebe und Leben, opera 42. Il tenore Jan Bostridge cita questa raccolta nel suo libro Io canto, edito da Il Saggiatore, quando parla di identità sfumate. A differenza delle identità fluide delineate da Monteverdi nel Combattimento di Tancredi e Clorinda, qui Schumann delinea un quadro familiare del tutto tradizionale. Nel lead che avete sentito, la sposa si rivolge alla propria fede nuziale, canta l'amore per il marito. Sembra un inno alla sottomissione femminile, ma per Bostridge, di fatto, il protagonista di questo ciclo è lo stesso Robert Schumann, che è ammirato dal talento della moglie Clara Wieck, ma, come emerge da alcune lettere del compositore, desiderava che lei si dedicasse a lui come moglie e non come artista. Insomma, c'è un profondo identificarsi di Robert con Clara e quindi, scrive Bostridge, anche nell'opera, in apparenza più caratterizzata dal genere, il genere stesso rimane complesso e fluido. Il rapporto tra maschile e femminile nella musica si conclude nel primo saggio di Bostridge affrontando l'opera Curlew River di Benjamin Britten, e Britten è una sorta di filo rosso di tutto il libro.

Moonlight. Dicevamo che in questo libro, Io canto, edito dal Saggiatore, il tenore Jan Bostrich parla spesso di Britten. Lo vedremo più avanti quando affronteremo la terza parte del volume, ma intanto scorriamo le pagine del secondo saggio intitolato Storie nascoste. Bostrich analizza le radici storiche e politiche di una raccolta di Maurice Ravel, le sue Chansons Madcasses, canzoni malgasce, composte tra il 1925 e il 1926, sono una raccolta di 3 melodie per voce, flauto, violoncello e pianoforte. Bostrich si sofferma sul contesto di questa raccolta, ossia il momento febbrile della storia francese, e sottolinea il messaggio anticolonialista che emerge da questa raccolta, anche se il compositore non ha mai detto nulla di chiaro su questo, confermando quanto fosse laconico a proposito della propria musica. In questo saggio si vede bene il bagaglio culturale di Bostrich, che è laureato in storia moderna a Oxford. Nel libro racconta che prima di diventare cantante professionista era un ricercatore di storia. Così, Bostrich indica la centralità geopolitica del Madagascar, ma poi analizza musicalmente le tre canzoni di Ravel.

Questa era la prima delle tre chansons Madcasse di Maurice Ravel, Nan Dove, Anna Huntley soprano, Adam Johnson pianoforte, Dame Watts flauto, Thomas Blunt violoncello. Bostridge racconta di aver eseguito questo ciclo solo una volta, nel 2018, in Italia. Sottolinea quanto da questo ciclo parta un grido potente contro gli orrori del colonialismo e contrappone a questo approccio quello di Francis Poulenc e la sua Rhapsody Negre, che per Bostridge si inserisce in quella tendenza della cultura parigina di metà anni 20, che trattava con condiscendenza e al tempo stesso celebrava gli artisti neri, affermando la convinzione del progresso materiale e morale dell'Europa bianca.

Era il preludio di Rhapsody Negre di Francis Poulenc, Pascal Rosé al pianoforte, solisti dell'Orchestre National de France, diretti da Charles Dutoit. Con la contrapposizione tra Ravel e Poulenc, tra Chanson Madcasse e Rhapsody Negre, nel secondo saggio del suo libro Io canto, edito dal Saggiatore, il tenore Jan Bostridge porta avanti le sue, come recita il sottotitolo del libro, riflessioni di un cantante sulla musica e l'interpretazione. Questo libro è molto diverso dal primo pubblicato da Bostridge per il Saggiatore nel 2015, era intitolato Il viaggio d'inverno di Schubert, anatomia di un'ossessione. Lì il tenore britannico parlava della Winterreise che è la musica della sua vita, ha cantato questo ciclo di Lieder decine e decine di volte. Io canto è un libro più ambizioso del precedente. Nel terzo saggio diventa una meditazione sulla morte, si intitola Con questi frammenti ho puntellato le mie rovine, una frase di Thomas Eliot. Così il tenore britannico spiega perché conclude il libro su questo tema. Scrive perché la musica parla della morte, perché la morte è l'assenza di fronte a cui si costruisce ogni identità umana. E qui Bostridge si sofferma sulla musica di Benjamin Britten.

Die Esire dalla Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten, New Philharmonic Orchestra, diretta da Mitislav Rostropovich. Bostrich, nel terzo saggio del suo libro Io canto, che stiamo sfogliando oggi, parte da Britten, lo definisce un compositore che per tutta la sua carriera ha combattuto con l'orrore e l'inevitabilità della morte con musiche di potenza trascendentale. Così Bostrich percorre il filo rosso della denuncia antimilitarista di Britten, iniziata in piena Seconda Guerra Mondiale con la Sinfonia da Requiem, fino all'evocazione dei concerti che il compositore, obiettore di coscienza, aveva tenuto al pianoforte insieme al violinista Yehudi Menuhin per i sopravvissuti del campo di concentramento di Bergen-Belsen subito dopo la loro liberazione, fino al War Requiem, composto nel 1962 per la riconsacrazione della cattedrale di Coventry, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale.

Agnus Dei dal War Requiem di Benjamin Britten, London Symphony Orchestra e London Symphony Chorus, diretti da Gianandrea Noseda, solista Jan Bostrige, che è anche l'autore del libro di cui stiamo parlando oggi, Io canto, edito da Il Saggiatore. Nel finale del libro c'è un saggio sulla morte che si conclude proprio con il decesso del compositore britannico. Bostrige racconta che Britten rimandò un intervento chirurgico al cuore per poter comporre la sua ultima opera, Morte a Venezia. Per Bostrige ci fu un'identificazione di Britten con Gustav von Aschenbach, protagonista della novella di Thomas Mann. Ma, scrive Bostrige, nel caso di Britten la morte era una presenza molto più reale mentre la componeva di quanto non lo fosse per il 35enne Thomas Mann. Insomma, Bostrige dimostra di avere un'eccellente penna da saggista, ma anche una buona dose di ironia. In un'intervista al Times di Londra passa in rassegna tutte le sue preferenze culturali e alla domanda del giornalista quale testo di una canzone gli piacerebbe aver scritto, risponde I'm the Walrus. E allora, concludiamo questa puntata con la canzone dei Beatles, scritta da John Lennon. Grazie per l'ascolto da Bruno Ruffolo, Federico Vizzaccaro, alla cura della trasmissione e alla regia. A domani con Qui comincia.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Impariamo ad accogliere, prima dei confini ci sono le persone. È il monito di Papa Leone ieri in visita al meeting di Rimini. Nel tardo pomeriggio il pontefice ha celebrato la messa presso il porto della città romagnola. L'inviata.
3: Alla fiera di Rimini in 60.000 accolgono Leone XIV con cori da stadio. Il popolo di Cea le aspettava un papa da 44 anni. L'ultima visita, quella di Giovanni Paolo II nel 1982. È l'ora della responsabilità. Occorrono pionieri coraggiosi.
4: Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti.
3: Alla radice di povertà e disuguaglianze, della guerra e dei disastri ambientali.
4: Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
3: Liberiamo la tecnologia e la finanza dai business della morte. No a chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione. Leone abbraccia i giovani.
5: Ciao ragazzi! Non sapete quanto è bello vedere tutti voi qui insieme.
3: Nella messa al porto di Rimini richiama la Chiesa a vivere l'autorità come servizio. La giornata inizia con la visita nella Repubblica di San Marino. I due capitani reggenti accolgono il pontefice. Viviamo in un mondo ferito da molti conflitti. Il diritto umanitario, denuncia Prevost, è disatteso e calpestato. Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità umana. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR3.
6: La guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin ammette i danni causati all'economia russa dagli attacchi di Kiev, ma mette in guardia: hanno aperto il vaso di Pandora e gli ucraini, sguarniti di difese aeree, guardano al prossimo vertice della coalizione dei volenterosi.
7: Diversi leader europei e non solo sono attesi lunedì a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Intorno alle 13 poi i volenterosi si vedranno in una riunione in formato ibrido con alcuni leader collegati da remoto. Il meeting arriva dopo i massicci attacchi russi degli ultimi giorni e la strage di Kryvyi Rih, nella quale sono morte 16 persone e 130 sono rimaste ferite. Macron ha già parlato al telefono con Zelensky, al quale ha promesso l'invio di nuovi missili intercettori. Il presidente ucraino ha ringraziato il leader francese per aver confermato la disponibilità a concedere all'Ucraina le licenze per la produzione di missili. Putin minaccia rappresaglie dopo gli attacchi di Kiev ad alcuni magazzini delle aziende russe di e-commerce. Ammette che i raid ucraini hanno danneggiato la Russia economicamente. Così, precisa il numero uno del Cremlino, hanno aperto un vaso di Pandora e senza ottenere alcun vantaggio sul campo. La Russia, conclude, ha già intensificato gli attacchi contro le aziende dell'industria della difesa nemica, comprese quelle a Kiev, in risposta ai bombardamenti contro le nostre infrastrutture logistiche. Marco Barbonaglia, GR3.
2: La procura di Civitavecchia disporrà l'autopsia sui corpi del ragazzo di 15 anni e del 35enne trovati senza vita in uno stand gastronomico allestito per il Palio di Allumiere vicino a Roma. Ad ucciderli, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso.
6: Sono sotto inchiesta i genitori della bimba di 4 anni morta a causa della difterite a Palermo. Avevano scelto di non vaccinarla. Mercoledì l'autopsia.
8: Omicidio colposo per omissione, il reato contestato per la procura di Palermo. I genitori di Anna Rosa, morta a 4 anni di difterite, hanno deciso di non immunizzarla, ritenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. Stessa scelta per gli altri figli, che avrebbero ricevuto il vaccino dopo il decesso della sorellina. Anche la procura dei minori apre un fascicolo per valutare la responsabilità genitoriale. Intanto si cerca di ricostruire la catena di contatti della piccola. Antonio Cascio, primario di malattia infettiva al Policlinico di Palermo.
9: La cosa più importante è scovare i portatori sani e raccomandare di vaccinare tutti i bambini.
8: La pediatra di Anna Rosa ha riferito agli inquirenti la difficoltà di immunizzare i bambini del quartiere Zen a causa di credenze popolari. Per aggirare la legge e iscrivere i figli a scuola c'è chi presenta solo la prenotazione. Sono quindi scattate verifiche negli istituti della zona.
10: Essendo vaccinato siamo relativamente tranquilli.
8: Così il direttore sanitario Domenico Cipolla sul miglioramento del cuginetto della vittima, anche lui positivo alla difterite. Elena Baiocco, GR3.
2: Continua a crescere il prezzo dei carburanti e domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi al litro per il gasolio. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, sia la benzina sia il diesel hanno superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo nuovi interventi e questa volta non solo per il gasolio. Gabriele Melluso, Assutenti.
1: chiediamo al governo un taglio immediato e consistente delle accise, almeno fino al 6 settembre, quando termineranno i grandi rientri estivi. Le risorse possono essere trovate intervenendo sugli extraprofitti di petroliferi e società energetiche e sugli utili record di banche e assicurazioni.
6: Lo sport: negli anticipi della Serie A di calcio, netta vittoria casalinga per l'Inter, successi in trasferta per Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como, oggi in campo tra le altre Atalanta, Juventus e Milan. Nel tennis, niente finale a Cincinnati per Flavio Cobolli, superato dal francese Fils. Il romano sale comunque al sesto posto nel ranking mondiale.
2: Seconda vittoria per 3-0 per le azzurre del volley ai campionati europei, le ragazze di Velasco di nuovo in campo alle 18 contro la Svezia. Infine il Gran Premio d'Olanda di Formula 1, pole per la McLaren di Norris. Kimi Antonelli partirà in seconda fila, le Ferrari in terza e il via alle 15. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Meteo Radio.
13: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 23 agosto. La giornata si aprirà con decise schiarite su gran parte della penisola, ma con un graduale aumento della nuvolosità fin dal mattino sulle regioni alpine. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà progressivamente al nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento verso le pianure di nord-ovest e pedemontane. Sul resto del paese prevarrà il sole, pur con temporanei addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati a isolati ma brevi piovaschi. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque. Temperature stazionarie o in lieve flessione al centro-nord, stabili e su valori estivi ma senza eccessi sul resto del paese. Venti deboli o moderati da ovest o da sud, generalmente mossi i bacini occidentali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Allora, sono le 6:52 minuti e 33 secondi. Siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che come ogni domenica dedica grande attenzione soprattutto ai settimanali e alle riviste straniere, e quindi soprattutto, per iniziare, alle cosiddette cover story, le storie di copertina, molte delle quali, devo dire, questa settimana hanno un approccio visionario, guardano molto avanti agli sviluppi della tecnologia e della scienza. Forse la copertina, la storia più forte che abbiamo trovato in questa edicola virtuale è quella del National Geographic, che si domanda se siamo arrivati sull'orlo della fine dell'invecchiamento, e ci porta dentro quella che definisce The Wild Quest, la corsa selvaggia per provare a fare dell'invecchiare una cosa del passato, grazie a scienza segreta e a dei sostenitori miliardari, dal National Geographic a Newsweek, il settimanale statunitense. Titolo invece sulla rivoluzione portata dalle tecnologie quantistiche, Quantum is Here, quindi l'applicazione tecnologica della meccanica quantistica, di cui abbiamo visto soltanto l'inizio con le straordinarie capacità di calcolo. Su questo però preferisco rimandarvi a eventuali puntate di Radio 3 Scienza. E poi l'Economist invece in copertina si domanda se un domani le intelligenze artificiali potranno anche sviluppare una coscienza. Il catenaccio ci dice: anche qualora questo fosse impossibile, potrebbero essere trattate come degli esseri con una coscienza, e questo avrebbe un costo altissimo per l'umanità. Le Point, settimanale francese, sembra ribellarsi a questa civiltà delle macchine, e per farlo riprende dal passato la lezione del grande scrittore e intellettuale cattolico Georges Bernanos, difensore della libertà di fronte alla civilisation des machines, un lungo pezzo di Beggy Sastre che appunto rilegge la lettura del saggio La France contre les robots, la Francia contre i robot. Ma anche Le Point, in realtà, nella sua storia, per la sua storia di copertina, sceglie la tecnologia cinese. C'è in copertina il viso sorridente di Xi Jinping, il titolo è molto semplice: Cina, ancora non avete visto niente. Reportage da Shenzhen e Canton che ci raccontano i progressi della Cina sul campo della robotica, dell'intelligenza artificiale, dell'automobile. È già la prima superpotenza del paese dal punto di vista della tecnologia, si domanda la testata francese. Se andiamo invece sui settimanali cinesi, però, l'approccio è diverso. Sulla Beijing Review, settimanale in lingua inglese, la storia di copertina è il turismo, il boom del turismo cinese, il caldo benvenuto, questo il titolo, della Cina ai tanti stranieri che vanno a conoscere il paese. A questo punto andiamo alla lettura di alcuni articoli che abbiamo selezionati, dei settimanali e dei quotidiani, con l'aiuto oggi di Giulio Salvatelli alla console. Guardando ai quotidiani, il titolo principale riguarda la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada, che è iniziata alla mezzanotte e un minuto di ieri, quando è fallito il negoziato commerciale, sono entrati in vigore dazi fino al 50%. Ho usato la parola guerra perché è la parola che troviamo su tutti i titoli di oggi. La questione, il confronto Stati Uniti e Canada è in apertura su buona parte della stampa anglosassone, non solo su quella canadese e quella americana, ma anche ad esempio sul Financial Times, che ha questo titolo: Mark Carney, cioè il premier canadese, afferma che il Canada è in guerra appunto con gli Stati Uniti sul commercio. Il primo ministro afferma che il paese ha sbagliato i calcoli intensificando l'attacco tariffario. McCartney ha rincarato la dose in un'intervista rilasciata a Le Devoir, uno dei principali quotidiani québécois in lingua francese del Canada. Il titolo che troviamo oggi è: Le Canada prêt pour la guerre commerciale totale, il Canada pronto per una guerra commerciale totale. Andiamo allora al pezzo, firma Boris Prou e Mathilde Beaulieu-Lépine. Il Canada di nuovo un virgolettato di Carney, è stato attaccato dal governo Trump per una questione di giochi di potere, ma il primo ministro Carney sente che il paese è abbastanza solido da poter rinunciare a concludere un nuovo accordo commerciale svantaggioso con la prima economia del paese. Di nuovo c'è stato un nuovo attacco degli Stati Uniti contro il Canada e quando si attacca vuol dire che siamo in guerra ancora. Carney, che certo non ha fatto nulla per alleviare la tensione, non è una cosa buona, ma non è una nostra scelta, ha detto Carney, intervistato da Le Devoir. Il primo ministro aveva annunciato nel mezzo della notte di essersi ritirato dai negoziati commerciali in corso a Washington per provare a evitare l'imposizione di pesanti dazi su 28 miliardi di dollari di merci canadesi, ma ha deciso di non arrivare a questo accordo, di non accettarlo e di rispondere, come ha detto, dollaro per dollaro all'attacco statunitense. I dazi canadesi entreranno in vigore l'8 di settembre. Questo scontro segna un momento di rottura nei rapporti tra i due paesi e dobbiamo appunto capire se il Canada riuscirà a far fronte a questa guerra. Le Devoir, peraltro, McCartney intelligentemente nell'intervista a Le Devoir parlando ai cittadini del Quebec sottolinea che tra le richieste fatte dagli Stati Uniti, tra elemento del diktat statunitense, scrive McCartney, un punto per noi inaccettabile sul quale non potevamo fare compromessi sulla nostra sovranità era la protezione della lingua francese e della nostra cultura anche all'interno dei meccanismi economici mondiali. Questo Le Devoir. Devo dire che di guerra parla anche il Wall Street Journal. Stati Uniti e Canada si avviano verso una guerra commerciale. Il New York Times sottolinea che sì, certo, McCartney sta rischiando molto, pensa di poter rischiare molto, ma in apertura il New York Times fa anche la lista dei danni economici che arriveranno agli Stati Uniti per via dell'apertura di questo scontro commerciale con il grande vicino.
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Christoph Biechler.
2: In Algund sind bei einem Verkehrsunfall 3 Personen verletzt worden. Papst Leo hat gefordert, ungerechte Machtspiele offenzulegen. Das Wetter meist sonnig bei 24 bis 30 Grad. Bei einem Unfall in Algund sind 3 Personen verletzt worden. Gestern Abend kurz vor 21 Uhr waren im Kreisverkehr vor dem Einkaufszentrum 2 Pkw aufeinander geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug über den am Kreisverkehr vorbeiführenden Gehweg geschleudert und blieb im Gebüsch vor dem Einkaufszentrum liegen. Das zweite Fahrzeug hingegen kam im Kreisverkehr zum Stillstand. 3 Insassen mussten ins Krankenhaus von Meran gebracht werden. Der SVP-Parteitag des Bezirks Bozen Stadt und Land auf Schloss Brösels hat über den Braindrain diskutiert. Dabei wurde betont, dass viele gut ausgebildete junge Menschen Südtirol nicht aus Unzufriedenheit oder ökonomischen Notwendigkeiten verlassen, sondern aus Interesse am Ausland und den dortigen Chancen. Das erklärte der Präsident der Südsterne, des Netzwerks der Südtiroler im Ausland, Hermann Winkler, auf der Veranstaltung. Die Südtiroler Ritterspiele in Schluderns sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Tourismus im Oberfinchgau. Rund um das Wochenende der 3-tägigen Veranstaltung seien alle Unterkünfte ausgebucht. Das sagte der Präsident der Ritterspiele, Edwin Link, zu Reise Südtirol. Dazu kommen hunderte Camper auf dem Parkplatz und die Zelte am Festgelände. Heuer finden die Ritterspiele zum 20. Mal statt. Papst Leo XIV. Hat beim Meeting von Rimini vor rund 60.000 Menschen zu mehr Verantwortung, Freiheit und Solidarität aufgerufen. Erstmals seit 44 Jahren hat wieder ein Papst die Großveranstaltung der katholischen Bewegung Comunione e Liberazione besucht. Leo forderte, ungerechte Machtstrukturen offenzulegen und Armut, Ungleichheit, Kriege sowie Umweltzerstörung zu bekämpfen. Zugleich betonte er die Würde jedes Menschen und erklärte, vor Grenzen und Institutionen stünden immer die Personen. Frankreich will der Ukraine angesichts der jüngsten schweren russischen Angriffe weitere Abfangraketen für die Luftverteidigung liefern. Es sei entscheidend, der Ukraine alle notwendigen Mittel zu geben, um ihren Luftraum zu verteidigen und diese Aggression abzuwehren. Das erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Samstag nach einem Telefonat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky. Präsident Wladimir Putin hat auf einem Parteitag der Kreml-Partei Geeintes Russland sein Land auf eine Fortsetzung des Angriffskrieges gegen die Ukraine eingeschworen. Im Moment hänge sehr viel vom eigenen Zusammenhalt ab, vom Mut der russischen Soldaten und Offiziere sowie von jedem Einzelnen, der an seinem Platz gewissenhaft arbeitet, um zum Sieg beizutragen, sagte Putin in der Arena Megasport in Moskau. Der FC Südtirol ist mit einem Sieg in die Serie B-Saison gestartet. Die Weiß-Roten besiegten Virtus Entella im Bozner Drusus-Stadion mit 1:0. Vor 3000 Zuschauern erzielte der eingewechselte Simone Davi aus Leifers in der Schlussminute den Siegtreffer. Nach einem Platzverweis musste der FCS mehr als die Hälfte des Spiels mit einem Mann weniger bestreiten. Das Wetter. Nach Auflösung örtlicher Hochnebelfelder scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag bilden sich bei 24 bis 30 Grad ein paar Quellwolken. Die Schauerneigung bleibt aber gering. Auch morgen Montag bleibt es recht sonnig. Am Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich. Von Rhein Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Peter Malverteiner.
1: Rhein Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Ist 3 Südtirol, gleich ist es 12.30 Uhr. Hier geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache nehmen wir um 13 Uhr wieder auf mit neuesten Nachrichten und Verkehrsmeldungen.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Bun domsdi, bona dumania, per căștia notiție și informațiuni znașnirii de la redacțion de Rai Ladinia, până cu ei dumania. Il guvern talian au dudant al azirmant de căutus per davani în chinga 60.000 euro. Di de gran trafic de căștia dumania per trupa persoans la talia că fina si dis de ferias. Union pona în actualizațion del intervant di de studa fuc de salva in iar ca cadar creda daler că pasau tanta volunteras per doi sostanțes că s-au mășdadum până nu de doia de selva. Cei un rojon spune de la frăși crovizi la Montanara. Pe sport unioz a vrăbuchte de la încunte de dintre al hockey club Bulzani Gredaina în Saira Corvara. În șila om spune în coi mosungul program dacă așa transmisiun la Copa del Café în jnire de Cinția Pistoia, că jona sunt la familia. I doki stitulirș cumunțion rieș cum i provedimenș de guvern italian o dui dant cu la proșima lege financiera. Mara Miribung, nes reporta.
3: Il govern italian planificaia darba sel scute sunt i davains. L'arba samant desvelai sunt i davains cina 60.000 euro, alla dodels informaziuns del sottosecretär stat Claudio Durigo. Con il provvedimento, il governo rinforzò la forza di compra di dipendenti. La rilasciata del scutas desiste per la planificazione del bilancio provinciale alla DOT d'Urigo. Pur in cajan, al governo l'isire davanti 50.000 euro, arbassan l'aliquota da 35 a 33%.
2: Per 5 milioni di persone sono fino a quella ferie di chi dis. Il traffico sulle strade è di conseguenza grande.
3: Tutta l'Italia la gente indosce comincia da riversa a casa dalle ferie. Sono troppe strade e autostrade e un gran traffico. Sono l'autostrada del Brenner e il bestemco da domani troppe gente che sciuda zurück e non si aspetta in una situazione critica. Alla dod le prognose e il portramas due le direzioni di viaggio il livello d'allarme più alto. In stumang il da calcule con cariamanc tanta dutta dumang t'perpoc la situazion tranquillizai and on più che probabilmente contrassara. Nia ma in cun s'aspetung un gran traffic sung l'autostrada del Brenner, mo inch la sabda gvagn, la dumagna d'angmisde e la prima sabda d'stambar. In più manco psoccia desester la situazion cin al 31 d'agost sung els atras autostradas d'Italia. Pur i mesi di trasporto, con un paese complessivo sur al 7 tonne e mezzo, il transimant proibì il sabato ai 22 e ai 29 d'agosto, 3 dal 8 da domani 4 domiste, e 15 domani ai 23 e ai 30 d'agosto, dal 7 da domani a 10 da sera. I anci competenti dal Consiglio da planifiche bun la ruta nant copieia e da sto tampasa. A causa della fine delle ferie e la lado della società della gestione delle strade ANAS, che ha fin l'edma 24.000 mesi di trasporto sulle strade.
2: E una notizia della Valle des Ladines. Il gran intervento di Destudal Fug per l'hotel di Salva in Irdomsdi è gita a buon fin. Tre persone si unite manedes di spedele per controllo, ma non ha al dod il vicecomandante di Destudal Fug di Salva, Ascan Comploi, nia a buon maggior dan. L'intervent de pasa o tanta uomzi de studat furc e stats de bujang a jaca doi sustanțes chimicas e ruel zadum prana nanu da doia. El tang funi da inora s-a trat itet la hotel e per căl favel gran prășa de gia tora la jant. La mobilia e la înginies la nu da doia del hotel nani abudan. Se urapro ades 40 volunteras di de studi de fuc de selva e din Irdoms din ce roada lerc în vinte de Santa Cristina, i le pro kindes dai de studi de fuc profesionei de dulzang, cum o le pro autri dies da aur, că e specializei per decontaminte la tute zilanginies di de studi de fuc, că e de bujang per de te intervenci. A cianacei unii finavie da purchi lauros per restaurei de pânci la storica cesa la Montanara, te paiste cianacei. Audion la storia della chiesa de valor del restauro.
4: Valentina. Sul stradone della Dolomite sapete sulla chiesa de San Floriante Pais Veia Cianacei le la Montanara. Chiesa Veia e Veiora sentionsi a storia da sia patron de Ades Tiziano da Varda.
5: A Pontin, l'ena chiesa del 1650, e l'è stata fatta su da Simone Vidamon. L'era un dazier da, che veniva ite da Ciampedel, o là che lo stasera in soffra Gabriel Vidamon e Cesare Morandin. L'è stata un'osteria per un milione di tempo, non si sa ben per quant'anni, ma e dopo la città in Ant con gli eredi Vidamon. Intorno al 1800, cosita, questa chiesa è stata data dagli eredi del Vidamon alla gente del paese, a Pontin le venuta a stare un preve e do altra gente del paese. Noi non ci appella a Teman, nel 1940, che anche mie giaves Maria de Ville da San Pellegrin e mie giave Genuin da Varda da Ciampedel, i samaridai e a comprare una parte di questa chiesa. Mingol dei indois a comprare anche tutto il toc fino a Querte.
4: Con la famiglia da Varda la Montanara l'è stata hotel da po' quartieres e bar coc l'è ades. La chiesa l'è venuta a rincure da Daite de Fora e da Questan na Neva.
5: Finché anche quest'anno sono stati contattati che veniva su questa parte di questo affresco e le ponta via la strada per rimettere a posto. E con che smet sono venuti a sermi con la storia della chiesa, perché Dante non si sa bene chi è stata dei secoli questa chiesa. Con questa vertola di son che sono interessati a noi, i restauratori e la gente che già lura a pede, hanno fatto una piccola recida e le venivano fuori che do tre robe interessanti, insomma, le venivano fuori.
4: Le venivano fatti l'uriere sui depencia fresche, sul mur che desce in giù, sulla colm de quert le tre figure sention da Varda.
5: Su chi disegna a Mancencia le disegna Saint Simon con un gran Sionteman. A Mandretta le disegna Saint Florian, che è il destudo al Mel de Fec, di una chiesa, di Cianacei, che ho a Saint Florian. E del center le disegna un Christ con la Madonna Doloreda.
4: Endena che quest'ultimo l'uriere le venu trovare in una cornice de color gris rosu la desvalorizzata in doda nef. Il costo dell'uriere del restauro le venu pa per l'80% della sovrintendenza da Trent. De gracchis l'uriere se venu in cessaer dell'autore di De Pench. Non se l'aspettea perché che del 2002 l'era venu far una pruma rescida. Ades la conferma con l'ultimo restauro a Pontin porta a termine da PEC da mandi professionisti restauradores della sovrintendenza di bens culturali de Trent. Da Vart.
5: Sui libri con sempre Varda fora, l'era scritto che i De Pench gli era attribuì a un pittore a Gordin, ma non si sa ben chi. E invece adesso, con questa rescida che è stata fatta, le è stata attribuita disegni a Rovisi.
4: A Pontille il Valentino Rovisi da Moena, artista pittore del Settecento, le venu tra analogie di De Pench a Cianacei con altre sue opere sfora per il Trentin e via per il rajon de Egort. Sulla chiesa e sul depent, le strozze ence un muio delle tracce e fotografie che si portano ence la storia del paese e della sua comunanza.
5: Dison che dai primi del Novecento si vede la veduta di questo paese con questa gran chiesa, con chi si depent sotto il quert, si vede la chiesa e ducito bie della villa. Non era troppa altra chiesa, queste cianacei. Dison che era una chiesa importante, la da sia albergo a chi che passea a chiò e si insia su un passela.
4: Cosita Tiziano da Varda, patron della Montanara.
2: Il Tribunal da Bolzanc ier rotite dan Purchaenes fora belle del 2017 passala provincia. Dan doiani fol clair clie problems de statics i chi pilastri esam se unibarate iora. Audion mara miribung.
3: La Consiedu Provinciale Sandro Repetto ti ha fatto una domanda ufficiale all'assessore provinciale Cristian Bianchi per la rimanci in più sulla questione del Tribunale. I pilastri, né senza che la spettas ni a faccio fuori di ptunda ciò, ma fuori di cigli a murà, e alla dod le esaminazioni a suo limite di ciaria. In ciò l'assessore provinciale Cristian Bianchi. Al desester steu preu du provvedimenti di prescia da rinforzare i quattro pilastri ti ci dot mai scada ni o dai barate fuori. In più fosse il Stato Bujain da rumne fora in perte le biblioteche e gli archivi per ridurre il Tribunale. E la URSS des Belavais comincia la dod la provincia che anche al desestartume ad una perte il Tribunale e sacce dem se dal sista duman, avvisat la perte problematica. Al scomanciamant l'an 2000 il n'ho fatto un partimento in più. Ad ai lodes l'ester n'ho fatto portadus da ciò alla dod bianchi per rinforzare la struttura e al desincester n'ho fatto jams statics. Anne cinasain nia chamot lersha le nufat faidailo. Anne dgunas relazion sura problemst portada. Dal moment cal impurmo proprietet la provincia dal 2007 el document plus vedli, cancal ne nia chamot proprietet la provincia. La Procura de la Repubblica in recent moment contra il manco 5 personas d'antar atar pur la domanda se li nua gi pur negligenza. Al desnistlari ciù dic la struttura etumada d'um in cele problems con scius tratang i laurstre sanamant. Dal moment cale sud duadora da duman il nua vitena catastrofa cont plus personas.
2: I passons an al sport. Il Hockey Club Ulsan an Saira fin avia si 10 dies de preparazion a Crovara con un jurg contra il Gradaina. Il test d'antri doiedes campion de la Ice League contra i campions l'ultimi viant la Alps Hockey League i stata na question de preparazion. 10 dies de l'or di professionist sa mustra promet sei 3 trainings di semi-professionist ten resultat plucet l'air de bandodes ania. Il capitano del Gradaina Simon Piccillo.
6: Sono d'agosto, non sono mia vollprofis, altre roba anche mal da fare. E lo che sono anche nena, con tutta la squadra, le nuove che poi le può. E lo che è l'ultimo anno, vuol dire che stiamo vada avanti in Scilla. Allora, mi sono Madrid, l'auto, sacrificio, e sono a sconciamento, perché non c'è nessun problema, conosci la squadra, conosci il trainer, perché mi vedi fiducioso e lavori avanti, per andare avanti.
2: Il gioco del stadio di Corvara, da 1100 persone a Chalet Pro, dura prima 87 secondi, quando il canadese Isaac Radcliffe porta il Bulsang d'Angora. Bile che il primo gol basta per vincere, in king alla fine del secondo tempo sta la pona bella 10 ania. Il Gradaina giura contant che duci fulle stieres, il trainador Marcel Skokan ne possa fare auto che relativi il gioco con la puccia preparazione de Berrieda. Avisa a mezzo del secondo tempo, tollel per calenche ora al verdi a porta nuov Cody Porter e ti dà l'occasione a Eric Planker che con dot anni mostra schneid. In king alla fin ti muccia ite 4 goi che gli mezzo danci per mezzo dant mo Porter. La gran dominanza di professionisti della squadra di Bulsang an sairanche domina sun calca pudova vescher na pitla saur la vedla battaglia d'antre Bulsang e Gradaina. Li passei 45 anni da Kankel Gradaina ova vinciula Serie A den sol pont just sun il Bulsang. E li passei 23 anni dall'ultimi jöde che questa due squadra san contat in giug de campionat. Nt lauta ova il Bulsang vinciu per nu fa doi. Pur un po'. Le Cort, la rivalità da due squadre è mon vita. Audio, presidente Walter Ploner.
7: La vecchia roba è ben, ben bo sentita un po' anche i tifosi, investi un po' da Gradaina e Cavalguni a Chalet. Si aspettò per essere una bella partita, spennante.
8: C'è un ibaprtecce feeling di giocare con il Bulsang. C'è un tipo pensiero che anche questa fa ora di fake giocare da qui.
7: Ma eigentlich, Ulan sa anche niente fare, già che stava anche nella grande Francia. Noi abbiamo fatto una completa, con tutti i fulli stieri, si tutti, abbiamo trainato un po' di più. Però, logicamente, il furbo è che il Bulsang ha un'esperienza sicura con tutti i giocatori. Invece, i giocatori sono pronti a sangue, ma manca avere un cervello di più che già al momento.
2: Un cervello, secondo il trainatore del Bulsang, Fabio Ormani, è la battaglia di Antlauta Bulsang-Gradaina, Montoc de Storia.
9: Era un hockey diverso, adesso il movimento è cresciuto in Italia. Comunque il fuoco di questa sfida c'è sempre.
2: Sia la Ice League che la Alps Hockey League scomincia un po' mangs. Sun circ musa Laurel Gradaina ne sang sera mo spiegal capitan Piccillo.
6: Quei jungs einfach nie fare qualche treno rullore, fang vor in ritardo, sang vor Perdu, la defensive zone, e cal vor l'anpassare nostra forza, no? E Laurel sun cal e poi tutto riesce a vada salvo.
2: Wellenpression del Jurg de Präparation Bulsang Gradaina muss Tronsen schnurten Schüttler Television da Teil. In Domania Kavang, wenn ihr dem Tuagina Festa Abadia, Portoitel die Gang Nurf, Signor Klaus Sozas.
3: La Domania Kavanti surandal Vasco Ivo Muser a Klaus Sozas, Sincharias Nuyes da Pluant, Dütas les Pluanias da die Gang la Valbadia e Surastant l'Unite Pastorala. Dütas e Dütsch e Belinviada Toperta la Festa, Kmatmang das Dijdang Mistesum Plaza de la Scora Abadia. Alvaim tu agina processiunt ligia pur celebre de buriada la Santa Massa per ie e ringrazie. Do massa e la possibilte da incuntei saludi il Vasco, il Degang e da stedo buriada.
2: Je nausrešta mol temp pla previsions del temp, knes da pra domandu manja mu fregul po plučaut i kal sibe pra la temperatur z minimis kal a maximis, ke tram doj valores va sud 2 gradi promet sankoi. Domani lo dudant doms di via, su ter domsi da sera vel pitl temporal, ma de pitla quantiteis. Mxix kumanča propianče diz do, da kašta ena, kundant al dutl mirkuli trup suradli i puča ploja. Da gra provožen teres per kašta transmisjon da noticis da kašta domanja, nevz žontlo da raj Ladinja in ant kung aprofundiment dedikala familjes. Ladinja prkala činca pistoja. Bom škuti su.
10: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi Ladins della RAI.
11: Un bel buon domes di avoduc che scutais sulla trasmissione della Coppa del Caffè, in cui vi salutaino Edmond Senonor. In cui ulassi tratte l'argomento della famiglia. La famiglia che io da una parte in post sacrosant, dall'altra parte anche il posto la che succede di ogni sorta di roba. La famiglia al di in cui è senza altro mentre che non la famiglia da più d'aggiut. Il da in cui condì troppi modi di famiglia che da 20-30 anni fu impensabili o la che non è la minima idea di ciò che potesse dire garate. Ulassi ven conte su un valguni de chismodiei de famiglia dal lidanquei. Sambang zang la famiglia classica je bang mo for cala cum mutongs, for de plu ancia zanza mutongs, suans audi che famiglia je anga una persona cum un chang o cum un jat, che se nomineia ancia famiglia, t'cascajo son sgurti estrems. Però, più suans auden de patchwork famiglie, o la che li appunto una persona che ha un altro partner, e con cash partner altri mutons, e o la che ogni tanto rung adum o nia. Pona la adoptive famiglie, o la che persone se tol su mutons per na adozion, per anni o anche per for. Pona dal na genitorialità sociela, u la cantol su unitant motons. Pona dal la VG, la Wohngemeinschaft, la comunità, cum 2, 3, 4 o 5 persons, cum un sesso mesciodà. Pona dal motons cum genitori separei. Pona dal Freundschaft plus, u lacen viv adum, per jonen de na valfamilie, u lacen skir ora la familia, a seconda de char criteri de finis, pona la familia u lac dame un genitore, allein erzier familie, per jonen de la regenpung familie, familia de la ega bruanda, u lac da un bel mesciodotz, anche su danaus a Pat Bachgard, te la comunità de Pat Bachgard, vanl unitant rujna de na familia, de na grandissima familia, u lacen se sent n'chaza, u lacen se n'chtabang.

utlösas på väl elements principiell dla familja och läkla se trata de sängstebang adum kung outra personas och konke jacenadant kung outri esseri viventi. Dall'altra part a la familia trup aspets e trup significats. Familia vuol suans di amor, conflits, se de la gauja, tensions, justitias, injustitias, harmonia, sustani, feridas, mel, steadum, tniadum, n'aiut, n'pais, segreti, injustitias, ima trup de autor. La familia che povestra na benedicion o na dannazion, che povestra la cosa plu importanta o anche plu importanta, u lacl se tratta d'un de e d'un giate, na grandissima differenza ia la familia de origine e la propria familia, canch'io e i mi mutons po ia casta mi familia, la familia con mi surangs e con mi genitori ia la familia de origine, che suans ia scialdi differentas oder angania, u lac in prova de fe altramenter, per po constate che un fesch fetter medemo de conken avisu a casa. Ei bel dit che la familia se amuda da san, plu da giut for la familia un post social per sauraviver, per condividere, san la parola latina familia o il plutos di la casa. U lac il van dantaldut maia i dormi. I pona cul passe di anni osan ultimamente agiata la famiglia un pais emotiv scialdi out povestra anga a già claie duante da tampitla. Plu da giut canc la famiglia fa plu lergia fol anfor plu lerc ilon fa legam emotiv nia tan strand e nia tan pesoc inia considera conque succet al di d'anquei. S'la familia ia me pitla po an me pulcha personas po mossens dejou con casta personas e chale de avai e de jate il massimo da casta pulcha personas. T'na gran familia an plu scelta, an plu frustrazions e possens se criora plu sauri e possa vestre anche plu autonoms che ha anche vantaggi.

Uni familia apona si regulas, si lineas, u laclvan mpara, co percepi i sentiments, co vester autentis la sensaciones de matraverda lung lauter, de rispete i de esprimere i bujans cana. I pona saman anga per gesti i conflicts. La famiglia è un bellissimo posto dove impera i valori che contano la vita, dove impera la flessibilità, dove impera la saurantò responsabilità, dove possa se verifiche, dove impera la balance entre l'aurè e viver. Se non sta bene la famiglia, pona sarà una gran varietà, sarà la possibilità di imparare fernes, di se senti liadi, di avai l'erc, di sviluppare una creatività, una autonomia, una indipendenza. Slana butania tang, pona vald l'autrvieres, pona sarà dut strand, passerà un grum de ferides, bona mosrang se sdrite ora uni piculazza. Per cal, je l'appel cal de de il pais drat l'importanza drata alla famiglia che je il post u lac i mutongs fes la prima esperienzas. Esperienzas che ne se desmancia mei plu, esperienzas che dà la prima formazione di vita alla persona. Con cash struggi via per un quai, vambinci un bel domes di, e a ne saudin prossimo iadov saluda Edmund Senonor.

0: Es geht immer weiter. In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Sette da Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Da una settimana il vescovo Ivo Muser lette le ande dal Perù, o là che va a visitare progetti sociali e di formazione, descrince programmi scrivere dall'ambiente e l'agricoltura, e resterà fin domani, con belle che 300.000 euro i progetti e vengono finanziati ince dal Sud Tirol. In parte il vescovo ince vengono accompagnati dal cipiador Matteo Prinot de Ortisei, che ha realizzato una gesia di 20 oramai centrella per belle che 500 abitanti. Prinot esite il Perù dante da trentegni, dando a lui per gira crepes sulla cordigliera blanca. A lui è da poco conosciuto il missionario Ugo De Censi, fondatore dell'operazione Matto Grosso, che l'ha scominciata la scuola da Cipier e da allora è l'en, fora dell'idea di esitare il Perù a crepes le cosita per Prinot diventa un compito di vita. Con sia famiglia il vive Prinot ades da trentente l'Andes e gedes innanzi saerte il ciam del Cipier e della scultura a persone giones, dando al dut statues religiose svencipia ai sogni, che non già venia demo fat formazione artesanale, ma ince una prospettiva professionella. Il gran intervento di Studafecte e l'Hotel de Silva le angendo mesi esita buon fin. Tre persone le venute smenete dell'ospedale per controi, ma al do del vicecomandante di Studafecte de Silva Ascan Comploi, nia abu un maordan. L'intervento passa 80 omes di Studafecte le state de Besena già che due sostanze chimiche le serue de Sadum. Tanf le venu fora da un fora e si attrat della ite dell'hotel e perché l'era gran pressa di farsir fora la zent. Alla mobilia ingignes della nodadoia dell'hotel non le è stat fat dan. Sora pro ai 40 volontaires di Studafec de Silva ingendo a mesdile roa ad all'erc vinte da Santa Cristina. Le pro in cecchina Studafec professioniste de Busan e a modi esdauer che è specializzato per descontaminare l'angine di Studafec che le de besen per chi intervence. Dal 2017 il Tribunale de Busan della provincia del Sud Tirol, dal 2024 le roa alum i prumes problemes statics e chi pilastre sa essa cognu venir mudar fora dant.
3: La Consiedu Provincial, Sandro Repetto, ti ha fatto una domanda ufficiale all'assessor provinciale Cristian Bianchi per la rimanci in più sulla questione del Tribunale. I pilastri, né senza che la spettas ni a faccio fuori di ptun da ciò, ma fuori di cigli a murà, e alla dodo le esaminazioni a suo limite di ciaria. In ciò l'assessor provinciale Cristian Bianchi. Al desistere steu preu du provvedimenti di prescia da rinforzare i 4 pilastri ti ci dot mai scada ni o dai barate fuori. In più fosse il Stato Bujain darum ne fora in perte le biblioteche e gli archivi per ridurre il Tribunale. E la urs des belavais comincia la dod la provincia che anche al desistere tu me adum na perte il Tribunale e sac dem sed assista duman, avvisat la perte problematica. Al scomanciamant l'an 2000 il ne fat un partimento in più. Ad ai lodes l'ester ne fat se portadus da cia alla dod bianchi per rinforzare la struttura e al desincester ne fat ejams statics. Al necina sein nia ciamot l'ersa li nu fat faidailo. Al net gynas relazion sura problems t'portada. Dal moment cal impurmo proprietà de la provincia dal 2007 el document plu vedli, can cal ne nia ciamot proprietà de la provincia. La procura de la Repubblica in res al moment contra al manco 5 personas dant aratar pur la domanda sa li nu agi pur negligenza. Al desnistlari ciudic la struttura e tumada d'um in cele problems con sciu stratangi la urstre sanamant. Dal moment ca le studiadora da duman il nu evite na catastrofa cunt plu personas.
1: Per 5 milioni di persone che disfinisce la feries, il traffic su la strada, le gran, tutta la teglia alla gente indos comincia a desir di reversa accesa dalla feries, su un troppo strade e autostrade le amon gran traffic con de più situazioni critiche e con livelli di allarme out. Ince domani da calcolare un chiariamente d'andaduti in amesdì, a sa che la situazione si tranquillizia indò in pec probabilmente via per la sera. Ne ademo anche se si aspetta un gran traffic sull'autostrada del Brenner, ma ince la sabeda che ven, la domenica d'amesdì e la pruma sabeda di settembre. Signore, alla fine del nostro notiziario di Insnit, de grade a ser stati con noi, la programmazione ladina la va in ant.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
4: Buonasera da David Larschneider, da Sakum. Sono lo con Naudleda de Maruia, di Versel Saslong e del Sasplat. Sono lo con Urban Piccolruaz, che saluto per questa trasmissione d'Angenuat.
5: Buonasera a tutti.
4: Ci sono stati a Jacques Urban Piccolruaz und Gredeina, da Sakum, Kokondit, ma passionati di Wings. Da una vampa che sta vostra passione per il vin.
5: Se neanche io che nacco la gita fra me fu un bel un caso che anche fino alla scuola agraria da or poi al militare tlang 1990 poi lavorai più la forestale ma poi non è ne abbinato la lor e ci sono gita un po' un altro che la lor e poi sono just ora la Leinburg e l'auto di chi anni hai fabbricato nuovo il ciulè. Il keller mostra che fa danme il loca di gita laurea a Cluses, la Kellereigenossenschaft, in si direttore di lauta Klaus Platter, ma da mandare sulla se. Laurea, il ciule, in savoir ben, for bel, un po' laureate, questo mestiere, ma mi noi mai che scomanci lo, e poi noi scomanciamo, e poi sono cresciuto con un nuovo ciule, e poi sono restato lo.
4: Und das Femmon war der Rivières, ein Zaun nachspiel la Passion, come das war die per la vita da Pauch, per l'agricoltura in generell, per l'Iam con la natura, scheißbel Krisora, die ich als Jura studia. Je pa kas l'Iam tlo, da vor in Kau, koi la Paunida.
5: Mi pera, ka comprax l'Urkangeleit, Tuleta, die anni 80, e lo bang vor Laura, con el, a sia leit, i preis, i ponanga, col bestiam un po', ma sa vaman vor bel, di jong, no? Fai niet ganz überzeugt mehr von, aber dann vor der Laurea, mehr von dem Ministerium, mehr von der Agrikultur, aber es war formell, aber im Plan, manchmal mehr von Jata, ein bisschen la Passion per l'Agrikultur.
4: Sono dit, ci sono tutti da oben, ein piccolo Ruiz, sammen alla, per se bella, una vita interessante, un mestiere interessant, ma zeg, je ora, da sette misure, da ri, und da ri, nel nial, nina cosa, veramente bella, el atlo, fat zeg che niemand mehr statt. Pudai sa vos spiegetsch che es fat de belli de bon?
5: De bon che il vagunia bel cercià, il bon che il vin che fesi, ganz pur che fesi in 40 bosse sa lang, sa tut va bang. Ma il me fun zeg de extrem di jong in Schila, hier che clo a 1440, sa sacung son bon a fe. Un po' de vin di jong, is cominciat 9010, a sente la prima rebus, il verzong via per il mur. Ich bin mir für die Dame von der Genantma, ich glaube, die Drohne, und ich sage, ich komme zu einer anderen Reibes, ich bin mir für die Kinder, ich sage, ich habe eine Quantität für die Angelprimung.
4: Wenn du für die Wien musst du ein Spitäck in 10 Jahren, ich habe keine Regeln, aber ich habe die Gerade in 1440 Meter, die schon morgen so trissen, ich habe wirklich eine Maruja, ich habe die andere Tempe, ora kandisch ke zakang fos in nesta mesung fe vela de tel. Je pei tams di cin ani kvait na mesaria normala o ko je la pelo?
5: No, ka la inia in Schila normala weiss la spieta doi ani per fe un vin. Ma li me sta in Schila ke noi mi doi trai reibes pana pa jo ani a fe vin. Pana lo 2015 hoi sta 40 reibes klo i pana Spagna, di jong fai bonga fe la quantità anche per fel vinga so noi es me un 2 litri de vinga che Spagna fe no.
4: Cock di jais la gaibe so la vinia che pu da san sti che sort de vinia iel pa che sort de ua iel pa to davo.
5: E mandan pa dut mus un dica plus suchen va con la raibus o con la vigna e più possono avere la condizione ottimale. Già che se no rischio una massa non ne avrei una resa o un hectare troppo che spaia me fung di giung e sa sa come fung abinac sta condizione ottimale, già che lo sono scelte il sorradel anche dal tong, che è molto importante che dal tong anche un gomito sorradel poi anche un rone ben boert. Jacques Dauton kann das Rödel von Babas, von der Sonnenstrahlung hier optimal. Bona muss man aber ein Gelfonstrat, Jacques Fonsmasse ab Sock, bei der Wandelmasse Freitauton. Ich kann Claude Lerona in Fonsmann bei der Sage, ich kann hier auch sagen, man hat einen Vorteil, Jacques, wir Praldi, das Sage, zu Chaut, das Rödel, in der Nordteil noch zurück, ich kann das Rödel von Chaut, ich kann giuda me fun la schema dure lua
4: cocondish fuori il terroir o cocondish il gergo di italian tu da nausi il trop morena buona mantra i glaciere scalascia giù camurt tut pompa di longe al sas che mozzic particolare de tierra de sas elements biometrix schingolding schila
5: di jungle sas fos important per esempio la mineralità il vinge dal dor ma cali e mofen il microclima il fons ogni sorta si caratteristica che ha droga una sorta il fons e perché muss un forza vai cocli e fatti il fons e al dor c'è da bine la sorta dritta per fecsta vigna il ono mefung si cala da un po' di nipranca più sas clia più giara clia per una droga in più ega logico weiss già che fece manco speichern che li anche fattor che muss avai per una lega in caso che tan sud coc stank ma muss un anche de ega la vigna già che fece più verdunce la vigna e diciamo che il per me fa pan anche importante a Gesù musen aver anche una varietà nuova che è buona maturi d'autun
4: e sono calo l'anza mandè c'è sor due a ie patlo
5: e questa è una sor due bomba particolare già che io se vuoi che posso nia unica uni 3-4 già spritze me fun California megler e buona musoia vai anche una sorta che è buona maturi d'autun e quella è buona bina della sorta Solaris. Questa sorta è l'aggiunta la bassa zona tra 200-300 metri poi la bella madura zang.
4: Ma Solaris vuol dire Südtirol, è questa una vigna Südtirol o da una vanna?
5: Solaris è una sorta che fa parte del gruppo di pilzwiderstandsfähige Rebsorten, che fosse a Pivi, che è una pilzwiderstandsfähig. Questa è una sorta che è ben resistente a malattie funghines. Che vuol dire che muss la belaunia spritze, dipende un po' l'acnia. La giù l'acnia è un grum da vignes, la malattia funghines è un gran druck, per mussung fit, trattamento da chemischen produkte. E clo, già che clo di grum da vignes, per mussung fenia, già che sei sank, nutschki, schliegian, che fa il ving, e mai spritzame funzec.
4: Ecco, che io dico sono a livello di bio e biodinamica, e tu fai già se sank un taurit un po' più long, non mi ha udì la sorta di ving, che lì la sorta di ua, che è coclaino, ma di nausken savogne nauti, già un cielo. Un Fernat, un Pinot Noir, un Blauburgunder, un Portugiesco, un Silvaner, un Chinant. Ma l'interessante è che da Urban Piccolroz e Kikas Promampiazan, il Dijon Magnet, non sono trovati in intervista 1440 metri sa sacung, un lac Leonifat Wing. Da Urban Piccolroz, che ho cominciato nel 2010, poi due ore all'ospitale, sono ora velda bozza e c'è una maruia, che io ho usato un'audica di avvicinamento di vino che ebbe una certa resistenza contro i fonci, no? Un elemento fungino, in scila, che ne va a fedan alla ua. E tu lasci proprio da mandare per la Leinbuch, che è rat un di aspetti fondamentali, il center sperimentale della Leinbuch, che fece, come da Sombadin, per il center, per toi tresen schon pert und generell per ti giudea i paures che te uni Trump ma ponche per Gilles Viers de un element for più più sana e for più più bio e toi rati la Leinbuch vang po all'avanguard.
5: Sì, sì, che lì è dorata, già che la Leinbuch ha compito da fe sperimentazione e giudei cocti giovs tutti i paures e ponia un argomento in samban calca al di d'ancuei la gente un po' sensibile contra l'aurus che vuoi nia spritzen che via e per quel Dalla di dann koi sta Kreuzung kun fisch und diese koi Dalen ban bangum das Leinburg fisch du kuna Kreuzung und ma ni tu das Clara bei Zeichheim und San Michele aus fisch da Kreuzung lucky fisch mehr von na Kreuzung Lua traditionell kun fisch winke vorschlag wie das Vinifera kun sta Vinifera rupestris so. Ich bin resistent, ich bin eine Kreuzung, ich bin auch eine Qualität, die ich angeboten habe. Die
4: Vinifera rupestris, ich bin lange in der Vinia, ich bin lange in der da Uhr, und ich bin ein Element, das ich da bin, in der Vinia traditionell, in der Schule, und ich habe Probleme, wie ich das nicht habe. Ich habe
5: keine Vinia, ich habe eine Vitis selvatica rupestris, ich habe eine Vinia, ich habe einen Crash, die Bosch in der Schule. Perché calli è niente da tappa feving, no?
4: Ma nina so posso un po' di scena, scusate la riflessione, che gli elementi omeopatici per la it per toi tre scalchi i pricoli che vede la nia.
5: Calpo da si dice nia di.
4: Ma la fazione è senza altro buona che la matradum la due cose.
5: Calli è già una la gran vantaggio da essere resistenti, l'altra la qualità per feving, e questa due qualità portadum, è in giatum, la qualità da vigna, che è buona a Fevin, ma anche che è ben bo resistente a questa malattia funginis.
4: Sang, mo na riflessione qua, mo più da lunch, vuoi srugnare in Zanter, ora ti pestu da, vuoi srugnare in San Michele, giù, l'actiangan Zanter, ben bo conciuc, laura propit, che genemant, de avei la sensibilità di vers il biologico, il bio, il biodinamic, ma vuol pa caldisch, pos me da manet antrit, che la regola del vin, te Südtirol, Clodanaus, o anche Portel Trentin, in den nostri rajons, ihr mal vorkalkel, wann spritza, kosses, ben bodatus, per avei la ua vor bela da pudei fevin.
5: Man muss sich dicke laure, col system biologic, organisch, biologisch, kel pong laure cum uni vinia, nus muss an ihr weigsta vinia pilzwiderstandsfähig. Ich kel fesunganger, anger klodanaus, süter, im ganzen gum der kellerein, kellerin schiller, muss ein Produkt angekriegt, spritzer Kupfer und Schwefel kontra Peronospora, Ioidium. Am Anfang hat er Kontakt, Blutkontakt mit der Natur, mit den Antagonisten, mit den Robas, auch per Laure Blue, mit Humus, mit Fons. Wir haben eine Vinia, die ist sehr resistent zu der Natur, auch mit der Malattie. Das ist ein bisschen dick, weil vor Laure in Schiele, logisch, kann man lernen, biologisch dynamisch, am Anfang hat man ein Risiko, kann man gut an, kann man ein bisschen tun, kann man wie ein Kater. Aber so zedr, ka ist du guna resa kulua, no? Pa jak rovina dut, kal da drei Mussunga, fosa, drati mai, kocken dies, ma fosa na Kombination der una lauter, pa wester anga, unitant, da laure nie massa extrem nun wirst, dann lauter wirst, me fung.
4: Kock die Joila Tins, aura est mediocritas, la miseria je for l'element d'or e cali è senza altro interessante audi non c'è per chi clora tanto al tutto una componente biologica non c'è riconosciamo il movimento di temps e non c'è con un'altra diversa da unì con una visione futuristica c'è un'altra in Cile un piccolo ruolo restiamo un po' l'aggiunta l'Einburg e lo facciamo voi cali è for il bel facciamo vins non c'è voti giudai sai paura la sistematicità sulla maniera di laurea su ti dei in altri consensi con qualche l'intervento in dritto sul fondo, ma c'è sulla chimica che non posso o da usare da sania tocca, ma i rat che facciamo il vino sbando all'avanguardia non c'è da voi, potrei dire un po' c'è sorte di vino che facciamo all'Einburg il bel che mi sa a me è il nome della dinsca e scrisora.
5: L'Einburg è la parte scientifica sperimentale e la parte della produzione. Io come Kellermeister sono responsabile per la produzione di vino e per tutte le varietà che abbiamo in Südtirol, che va dai Blanche, il Chardonnay, il Ruländer, il Weißburg, il Gewürztraminer, il Sauvignon, poi il Fernatschen, logisch, per i Kurzschni, il Blauburg, il Lagrein, il Cabernet, poi una varietà un po' exotica, la Francia, il Tanat, il Petit Verdot. Perché il Nausang, che Schwing un po' traditionale, che è tutta la Chulesta, Südtirol, la cosa particolare è anche il Nausang un po' tutto su, la cosa che il lavoro che fece la sperimentazione, che prova nuove varietà. Toma Itzang, già che il problema di Dan Kuekel, Udong Zang, Stankle, Massachaut, è la zona bassa, sulla clima, ua, blancia, e che li ha bamboria, di Dan Kuekel, a fe, questa qualità che noi siamo usati a fe, già che li Massachaut, poi li Massalcol, poi manco Asia, e la tipicità, in Iacala, che sono usai. E perché il prova la impugnazione varietà d'altri posti, Bruciaut, la Grecia, del sud Italia, Sirtico della Grecia, Fiano, il greco del tufo, per c'è qualità sono buoni a fe, la bassa zona. Isla va dal consiglio pona ai paures, domani, cioè la massa ciaut, prova questa varietà, che è buona a fe, un buon vino, interessante, e manco questa varietà che noi conosciamo, sono usati a questi posti.
4: Che bella risposta a un'altra domanda, che l'ho fatto, che l'ho bella udì, perché quanto ciaut, con questa siccità, che è ancora, con questa ciaut africana, che è ancora, potreste parlare tra l'Italia, o tra la Grecia, o tra la Spagna, che non possa niente più fare vino, ma ho detto che la stramo di via, una modalità di fare vins che è un po' altra mentre tu mangi la lime perché tu ti sei ti giù da a chi è la bassa la giù del sud a fare di calviers e ti andiamo contesto buona a snuzze di qualche intanto per poter fare vins tu danno.

0: Buonasera, da David Larschneider, qui casa promon Pial Radio, son Sasakung, qui da Urban Piccolruz, il mostro de Chulé de la Leinburg. La Leinburg è il centro sperimentale de Südtirol, che giù da tutto un tauro la pauraria dell'agricoltura produce champs che danno fe. Urban Piccolruz da virkli mostro de Chulé, non è la sperimentazione stessa de Tueda in Rescida e in Frusceda, ma è il calco fece poi i vins particolari. E la Maruia, ma non mono di coclainum, Jek on un vin to sasakung, un laxon zang, kung uderai vista sul saslon ki sasplat, ke van fat an altezza 1440 metri, il inuam je chumpa?
1: El inuam je belaunia meglich, seiket la ding fossel drat belaunia mesum, ma kanka is kumancha sente klo la raibus, i fel vin, po duc di jo, ma jak rati klo duc di jo, di jo un pokal, ma nia meglich ke jes bon a fe, i perke lei dit, Die möglich, man will auch nie möglich, mehr von ihr, weil ich da nicht nur mehr.
0: Ich will dann das Programm für ein Riescher. Ich nehme es die Winske Urban Pickel Ruhrz fest in Leinburg und auch die Kittolkadut der Wien ist traditionell, aber ich nehme es, weil ich die Leute auch zu hören, und ich demande, dass ich nehme es, die Leute haben eine sehr wiese Historiker, die Legende, die Leute haben 100%. Urban Pickel Ruhrz, wo ist das Ding, weil ich nehme es?
1: Ich komme schon, primär, dass ich nehme es, die Leute haben 90 waren prim Chardonnay, Caffinat, Pitel Barigel de Barrique. Und perché die Idee in Nurm Chardonnay doa, che fosse la ding della Doga, in Italien, la Fosstaube. Und poi nel 2002 ho cominciato a abfüllen Wings particolari con una gran qualità. E lo è detto schon weiter con chi si nurms la dings, già che lì è un po' il patrimonio del Südtirol, la terza lingazza regione anche, e perché vengo a mantenere, mostrare che la gente che sono weiter con chi si nurms la dings, e poi ho tre ore chi si nurms della Villa La Gente Sladines, della Dolomiten sagen, per esempio lungs Barbagol, Pol Oiel, Sassroa, Col de Rey, Norei, c'è chi si nurms.
0: Die na cosa bella i da laudec li crisor ladin ladin c'è già che fece un po' da elemento neutral dentro qualche la realtà tudescia italiana zitero li poi tre qualche da sest na mesa polemica che dice che il centro sperimentale del Südtirol i per cal al pai nom italian che li massa da italian al pai nom tudesch che sono italia e ne nom tudesch in c'è cal ladin che cognit lontirol i per cal al pai nom italian che li massa da italian al pai nom tudesch che sono Italia e non sono tedesco, io c'è che la DINC, che ho detto, non c'è una fazione di mostrare sulle

0: a San Mangli, il Nebbiolo, poi al San Giovese, e sennò via Premont sarà il Scur, il Cabernet e il Blaubrunner, che è l'internazionale che mi fa gran wings.
1: Mi auguro la Toscana, mi auguro il Piemonte.
0: Ma per mio gusto più interessante il Piemonte, ma lì da ancora io un po' il problema che durante la massa ciauti anche io ho una gran fatica a fare questa qualità che un fagione l'auto, ma quello diciamo un po' in questione di gusto.
1: Con questa riflessione di Wings, il Rayon, l'Italia e il Monte, fino a via questa intervista con Urban Piccolo Ruaz da Sa, congregazione di cuore per la disponibilità, per la laurella che si è tolta, sono tutti cogliti da Sa, dentro la vigna, si le proprio in bel stein, in bel udai, di grado cuore Urban Piccolo Ruaz, che vai stato la laurella di Rosne Cunaus.
0: Da grado, David, per l'intervista, spero che alcuni sarà interessante che hai detto.
1: Sanz'altro, da Capsel Sela, David Larschneider, buonasera e a Saudi, alla prossima. Thank you.

0: hörten die Nachtlichter auf Reise Tirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Si dividono nei loro commenti alla nostra messaggeria al 335-5634-296. Ancora un'ascoltatrice parlando del bis con il brano Towards the Forest di Bryce Dessner, che ha offerto Gauthier Capuçon alla fine, come fuori programma, alla fine della prima parte del concerto, dice: un bis da brividi, è bello sentire il suo respiro, il respiro dello stesso Capuçon, appunto, nell'esecuzione di questo brano. Siamo dunque ancora collegati con Londra per ascoltare il prelude alla Prémie di Danfon di Claude Debussy, in questo caso dalla sola BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoleau.

0: Big applause for Samuel Cole.
1: Una tavolozza sonora tipicamente francese, la sottigliezza delle colorazioni strumentali armoniche tra le più sensuali di Claude Debussy. Questa era la prelude alla Midi d'un Faun, prelude al pomeriggio di un fauno di Claude Debussy, secondo il compositore e direttore d'orchestra Pierre Boulez. La prima esecuzione del prelude il 22 dicembre del 1894 alla Société Nationale de Paris segnò l'inizio della musica moderna, ispirata a quest'opera direttamente alla poesia di Stéphane Mallarmé, la Midi d'un Faun, che descrive i desideri sensuali di un fauno mistico, metà uomo, metà capra, in un monologo onirico di 110 versi che corrisponde precisamente alle 110 battute della musica di Debussy. Fu eseguito il prelude in forma di fuori programma alla sua prima orchestrale, poi è rimasta una delle opere più popolari di Debussy nella sua coreografia di Nijinsky per i balletti russi di Diaghilev nel 1912. Il balletto suscitò anche scandalo a causa del sottotesto erotico celato sotto la facciata dell'antichità greca, e abbiamo ascoltato il prelude alla Midi d'un Faun di Claude Debussy dal BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoglu, una bellissima esecuzione. Qui seguirà l'ultima parte di questo concerto con l'esecuzione di Améric d'Edgar Varèse, anche lui figura ponte importantissima nell'ambito del rapporto tra vecchia Europa e nuovo mondo, morto a New York nel 1965, riconosciuto come uno dei padri della nuova musica, ad esempio di un percorso artistico sempre rivolto e teso a schiudere territori inesplorati. Nato a Parigi da padre italiano e da madre francese, iniziò i suoi studi musicali a Torino per completarli a Parigi, e era del tutto integrato nel mondo musicale europeo, apprezzato da importanti compositore come lo stesso Debussy e Busoni. Ma nel 1914 decide di partire per gli Stati Uniti e iniziare un nuovo percorso artistico a New York, dove risiede, si afferma come organizzatore soprattutto di diffondere la musica contemporanea, facendo conoscere lavori e autori fin allora ignorati. Nel 1920, tra il 1920 e l'anno successivo, scrive Améric, la prima di una serie di composizioni che lui imporranno all'attenzione del mondo culturale e musicale, un brano per orchestra che venne eseguito la prima volta nel 1926 dalla Philadelphia Symphony Orchestra diretta da Stokowski, quindi un grande direttore. Questo lavoro colpisce davvero per le soluzioni sonore ardite, ma anche molto vicine alla concretezza della quotidianità. Sembra che il compositore si immerga direttamente nella materia sonora, operando una serie di contrapposizione tra i volumi sonori e i diversi agglomerati armonici. Varese pensa raramente in termini così di melodia, di direzione melodica del brano, ma sempre per gruppi piuttosto densi di sonorità, di suoni, una sorta di materialismo sonoro che ad esempio privilegia le percussioni. È famoso il suo brano Ionisation proprio per le percussioni rispetto agli archi, una composizione di grandissimo organico monumentale, ormai entrata stabilmente nel repertorio delle più importanti orchestre del mondo, e qui l'ascolteremo dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Altinoglu per una durata di circa una 25-26 minuti.
0: To conjure the sound of New York City from the BBC Symphony Orchestra. The music grows out of a single line played on a solitary flute once more, like the Debussy. The hammering of the city then quickly takes hold. Horns and sirens characterizing Améric.

0: drums wailing.
1: Davvero impressionante ancora oggi Americ di Edgar Varese, composizione per un'orchestra davvero monumentale per grandezza, per numero di strumenti impegnati. Avete sentito un impressionante impianto di percussione, poi il suono di una sirena, altri suoni cosiddetti concreti che si accompagnano ai suoni dell'orchestra, che si individuano per blocchi sonori contrapposti, un lavoro di grandissima forza scritto all'inizio degli anni 20 dal grande compositore franco-americano Edgar Varese, nato appunto in Europa e poi trasferitosi poi negli Stati Uniti negli anni 10 del secolo breve per morire poi a New York nel 1965. Era questa la conclusione del concerto Proms numero 48 in diretta Euroradio da Londra, Royal Albert Hall, con la BBC Symphony Orchestra diretta da Alain Antinoulou, in un bellissimo programma che metteva insieme davvero diverse elaborazioni del rapporto complesso, interessante, anche molto fecondo, tra ciò che accadeva nella vecchia Europa e ciò che accadeva nel nuovo mondo, con figure appunto che hanno attraversato un po' tutti questi due continenti con grande forza, riuscendo a trasferire queste innovazioni, idee innovative nella propria musica anche attraverso questa fecondo innesto tra culture e idee musicali molto differenti. Questo era naturalmente il nostro primo cartellone musicale. Vi ricordo che abbiamo ascoltato musica di Igor Stravinsky, di Antonín Dvořák, il concerto per violoncello e orchestra in si minore opera 104, un fuori programma del grande compositore americano Bryce Dessner, compositore dicevamo classe 1956, che è stato poi oggetto anche di un approfondimento durante l'intervallo. Abbiamo ascoltato musica di Bryce Dessner da grandi interpreti come il Kronos Quartet, ma anche come Mariella Becca al pianoforte, e appunto anche una breve, come avete sentito, porzione di una sua importante colonna sonora scritta assieme a Ryuichi Sakamoto e a Alda Noto. Dunque abbiamo completato in questo intervallo, approfittando dei 20 minuti e poco più di intervallo da Londra, per approfondire la figura di questo grande compositore, molto in voga in questo periodo e molto amico, diciamo, della musica contemporanea nelle sue diverse accezioni, nelle sue diverse articolazioni in giro per il mondo. La seconda parte invece è stata dedicata a Claude Debussy, al suo Prelude à l'après-midi d'un faune, e da questa Americ di Edgar Varese, che ha concluso questo bel concerto interessante, importante e anche molto corposo. Dunque noi lo chiudiamo per aprire la prossima pagina musicale appunto qui a Radio 3 Suite.

E dunque alle 22:44 minuti, quasi 45 minuti, approfittiamo prima di aprire il secondo cartellone, l'ultima pagina importante musicale di questa sera, che come vi ho detto in apertura riguarderà la seconda parte del concerto che abbiamo iniziato a presentare ieri, il recital del pianista islandese Víkingur Ólafsson, con in questo caso due pagine importantissime, una pagina schubertiana e un'altra beethoveniana. Ma approfittiamo della esecuzione di Amerique, dunque della musica di Edgar Varese, presentata adesso dalla BBC Symphony Orchestra in questo bel concerto londinese, per studiare in un certo senso, dar conto anche di un rapporto importante anche in questo caso tra Europa e Stati Uniti, perché forse non tutti sanno che tra Edgar Varese e il compositore americano Frank Zappa c'è stato un legame ideale molto profondo, molto trasformativo, soprattutto naturalmente per la musica di Frank Zappa. Non si è trattato di una frequentazione assidua, bensì di un'influenza artistica, possiamo dire a senso unico, nata proprio dall'ossessione giovanile di Frank Zappa per il compositore franco-americano, che veniva considerato da lui come il più grande idolo della sua prima giovinezza. Dunque, nel dicembre 1955, per il suo 15° compleanno, Frank Zappa ricevette $5 dalla madre, li usò per fare una telefonata interurbana a New York cercando il numero di Varese sull'elenco telefonico, e al telefono rispose la moglie di Varese, Louise, che spiegò che il marito si trovava in realtà in Europa, a Bruxelles, per lavorare a una sua opera elettronica intitolata Poème Électronique. Poi Varese richiamò Zappa qualche tempo dopo, fu una telefonata breve, molto cordiale. Il compositore d'avanguardia liquidò i complimenti del giovanissimo Frank Zappa dicendo che la propria musica era soltanto un rumore organizzato, ma questa idea fece breccia anche nella fantasia del giovane Zappa, che fu incoraggiato da Varese con grande calore a continuare a scrivere musica, a studiare musica. Poi Varese inviò a Zappa anche una lettera di incoraggiamento scritta a mano, e Zappa la incorniciò e la conservò come una reliquia. Quindi questa parte, diciamo, dell'aneddoto che lega appunto inizialmente la figura di Frank Zappa a quella di Edgar Varese finisce qui, ma in realtà questo rapporto, questa relazione così profonda tra la musica di Varese e l'ispirazione iniziale di Frank Zappa si risolve in moltissime analisi molto accurate che il giovanissimo Zappa fece della musica di Varese, e soprattutto l'insegnamento che il suono è il materiale grezzo della musica. Questa massima di Varese spinse Zappa a rifiutare le regole tradizionali delle armonie pop e rock, dunque allargando il suo orizzonte a esperienze musicali più profonde, più complesse. Dunque Zappa apprese fra l'altro il concetto di suono organizzato: qualsiasi rumore, sirene, urla, suoni industriali, anche sferragliamenti di strumenti inusuali, poteva diventare musica se organizzato nel tempo, e questo approccio divenne il marchio di fabbrica dei primi album delle Mothers of Invention, come Freak Out e altri lavori. Nel suo album di debutto nel 1966, Zappa incluse una celebre citazione di Varese nelle note di copertina: l'artista del presente si rifiuta di morire. E questo rapporto durò davvero molto a lungo, perché anche quando era ormai un musicista molto affermato, Zappa organizzò e diresse personalmente diversi concerti tributo a Edgar Varese negli anni 80 a New York e San Francisco, e portò la musica di questo suo maestro un po' ideale, un po' immaginario e un po' reale, diciamo, un pubblico rock che altrimenti non l'avrebbe mai conosciuta. Infine nel 1993, gravemente malato, collaborò Zappa con l'Ensemble Moderno, uno dei più importanti ensemble di musica contemporanea, eseguendo diverse sue musiche, ma anche incidendo partiture di Edgar Varese, particolari dirette da Peter Eötvös in quel caso, accanto alle proprie composizioni orchestrali, chiudendo idealmente il cerchio della sua vita musicale. Questo album si intitolava Varese, The Rage and the Fury, la rabbia e la furia.
Dunque, questa importante relazione, forse anche poco conosciuta, si articola durante tutto il processo creativo di Zappa, dalla primissima giovinezza fino alla sua morte prematura. Una testimonianza interessante di quanto questa musica sia stata importante, viene proprio da un album inciso con l'Ensemble Moderne nel 1993, The Yellow Shark. Da questo album ascoltiamo due brani, Dog Breath Variations e a seguire, senza soluzione di continuità, Uncle Meat, la musica di Frank Zappa, Radio Tres Feet.

I ritmi complessi che Zappa prende in prestito anche dal lavoro di Edgar Varese, strutture ritmiche asimmetriche, poliritmie tipiche di brani come quello di Varese, Ionisation, che è il primo pezzo occidentale, tra l'altro, per essere scritto per sole percussioni, per inserirle poi negli arrangiamenti altrettanto complessi della sua band e, come in questo caso, anche nelle composizioni che ha scritto per ensemble strumentali o arrangiato con anche alcuni collaboratori di grande prestigio, in questo caso Ali Askin, per concerti appunto dedicati a importanti ensemble in giro per il mondo, tra cui l'ensemble Moderna che abbiamo sentito proprio in questi due brani della produzione zappiana degli esordi nell'album postumo uscito nel 1993, intitolato The Yellow Shark. E alle 22:56 minuti e poco più siamo in condizione di aprire il nostro secondo cartellone musicale, Festival dei Festival, anche questo a cura di Giorgio Marino, che ci porta all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella stagione da camera. L'11 marzo di quest'anno si è tenuto un grande concerto, un concerto senza intervallo, con moltissima musica, senza applausi se non alla fine, per espresso desiderio del musicista, un pianista di grande prestigio internazionale, Víkingur Ólafsson, islandese, quarantenne, di grandissima caratura. Un concerto romano che, diciamo, si è tenuto al Parco della Musica, registrando il tutto esaurito. E per l'occasione Ólafsson ha riproposto in buona sostanza l'impianto del suo lavoro più recente, il suo nuovo progetto discografico, che è uscito per la Deutsche Grammophon con un titolo emblematico, Opus 109. Dunque, al centro di questo lavoro compariva, figurava la sonata numero 30, opera 109 di Beethoven, assieme a musica di Bach e Schubert. Un concerto, dicevamo, corposo, di cui questa sera ascolteremo la seconda parte. Ieri abbiamo ascoltato due brani bachiani e una sonata beethoveniana. Abbiamo ascoltato il preludio in Mi maggiore che apriva il concerto, seguito dalla sonata in Mi minore, opera 90, e dalla partita numero 6 di Bach. E dunque uno degli elementi che possiamo considerare così molto originali di questo concerto è il fatto che fossero i brani tutti in tonalità di Mi. Dunque, un tempo costruire un programma musicale attorno a una singola tonalità era davvero sconsigliato, perché non permetteva al pubblico nemmeno inconsciamente di godere di una sufficiente varietà timbrica. C'era in agguato anche un po' l'idea di un programma noioso. Invece in questo album e anche nel concerto romano vengono allineate diverse opere, tutte in tonalità di Mi: le sonate per pianoforte opera 90 e opera 109 di Beethoven, la partita numero 6 di Bach, la sonata per pianoforte che porta il numero 566 nel catalogo delle opere di Franz Schubert. E dunque proprio da qui partiremo. Ricordo che Víkingur Ólafsson recentemente è stato insignito del Grammy 2025 per la sua incisione delle variazioni Goldberg, e dunque per un album che è stato, da un certo punto di vista, considerato anche leggendario, un po' rintracciando in un certo senso anche le influenze che il pianismo di Glenn Gould ha avuto su questo pianista islandese. E però appunto è tornato a Roma con il progetto che riguarda il disco immediatamente successivo, l'Opus 109, che allinea appunto questi brani. Dunque questa sera ascolteremo la sonata 566 in Mi minore di Franz Schubert, il primo e il secondo movimento, e poi la sonata numero 30, opera 109 di Beethoven. Dunque il concerto sarebbe dovuto finire lì, ma naturalmente il pubblico romano ha corso in massa assistere a questo concerto nella grande sala dell'auditorio. Ha chiesto a gran voce dei fuori programma, che sono stati puntualmente concessi. Dunque ascolteremo in coda a queste due sonate alcuni lavori bachiani, un lavoro di Rameau
e anche un lavoro di musica contemporanea che chiuderà proprio tutto il concerto come ultimo fuori programma, uno degli studi pianistici di Philip Glass. Dunque iniziamo con la sonata di Schubert, che viene definita dallo stesso pianista islandese una sonata nascosta in bella vista, perché, dice Olafsson, questa è una sonata di straordinaria bellezza ma generalmente trascurata, che nonostante la sua brevità racchiude sia la profondità contemplativa sia la melodia e l'ampiezza senza tempo delle sue sonate successive. Una sonata composta nel 1817, nel giugno in particolare, sebbene sia generalmente considerata come incompiuta, sono due movimenti, lo stesso pianista islandese si dice convinto che questi suoi due movimenti costituiscano in realtà una sonata perfetta e sapientemente scolpita sulla falsa riga dell'opera 90 di Beethoven. Dunque c'è una relazione non soltanto di tonalità, ma anche una relazione molto profonda tra questi due lavori. Dunque ascolteremo anzitutto la sonata schubertiana, la sonata in mi minore di 566, che si articola in due movimenti, un moderato in mi minore e un allegretto che segue invece in mi maggiore, per una durata in questa esecuzione di circa 13 minuti e poco più.

L'allegretto in Mi maggiore, in una sonata in Mi minore di Franz Schubert, il pianoforte di Víking Rólafsson, per questa sonata che porta il numero 566 nel catalogo delle opere di Franz Schubert, un lavoro del giugno del 1817, interpretato con grandissima leggerezza e abilità e sensibilità da questo grande pianista islandese, protagonista di questo concerto che l'11 marzo scorso appunto ha deliziato il pubblico romano all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la stagione da camera, con un lavoro che ripercorre tutto il percorso del suo ultimo album dedicato all'opera 109 di Beethoven, che finalmente conclude questo concerto. L'ascolteremo, l'opera beethoveniana, e la sonata numero 30, dunque la terzultima sonata tra le sonate beethoveniane. Le ultime tre sonate per pianoforte di Beethoven nacquero quasi contemporaneamente tra 1819 e 1822, uno slancio davvero prodigioso di ispirazione unitaria. La loro elaborazione si svolse parallelamente a quella di due colossi sinfonico vocali, la Nona Sinfonia e la Missa Solemnis. La prima di queste tre sonate ultime di Beethoven, la opera 109 in Mi maggiore, tonalità dolce e iridescente, commentava il grande Giovanni Carli Ballola, è la terzultima delle 32 composte da Beethoven. Vide la luce nel 1819-1820 in un periodo libero da altre commissioni, ma i cui sforzi erano rivolti principalmente alla creazione della Messa Solenne opera 123. Il 31 maggio del 1820 Beethoven si impegnò con il suo editore a consegnare tre sonate entro tre mesi, tuttavia in autunno soltanto l'opera 109 era terminata. Per le future e importantissime 110 e 111 si dovrà attendere più di un anno. La sonata numero 30 è suddivisa in tre movimenti: il vivace ma non troppo iniziale, il prestissimo in Mi minore al centro e poi l'andante molto cantabile ed espressivo che porta all'indicazione pieno di canto con il più intimo sentimento. I primi due movimenti sono di proporzioni abbastanza ridotte, ma il terzo movimento è un tema andante molto cantabile ed espressivo, proprio così, con sei variazioni: la prima molto espressiva, la seconda leggermente, la terza allegro vivace, la quarta un poco più lento del tema, la quinta allegro ma non troppo, e nell'ultima variazione, all'ultima variazione che non porta indicazioni, segue immediatamente il tema, dunque il ritorno del tema originale, con il quale si conclude la sonata che ascoltiamo per una durata di circa 18 minuti dal pianoforte di Víkingur Ólafsson dal vivo.

E questa era la sonata numero 30, l'opera 109 di Ludwig van Beethoven, nell'interpretazione di Vikingur Olofsson al pianoforte per il pubblico romano all'Auditorium Parco della Musica l'11 marzo scorso. Molti applausi e richieste di bis per il grande pianista islandese. Si comincia con un Bach purissimo, un'aria che tutti riconosceranno.

Ed era questa l'aria dalla suite orchestrale numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach nella transizione per il pianoforte di Alexander Siloti. Al pianoforte c'era Víkingur Ólafsson, che concede un secondo fuori programma, un Rappel des Oiseaux dalla suite in mi minore di Jean-Philippe Rameau, sempre al pianoforte, per questo brano appunto della grande tradizione francese.

Una mimesi musicale straordinaria, questo Le Rappel des Oiseaux di Jean-Philippe Rameau, omaggio alla Provenza, regione che Rameau aveva conosciuto durante la sua giovinezza, e evoca il brano, naturalmente l'avete potuto notare, i dialoghi molto ravvicinati, l'agitazione continua di questi dialoghi tra due uccellini. E originariamente, naturalmente, il pezzo era per clavicembalo e poi è stato interpretato in questo caso al pianoforte da Viking Rolfsson come secondo fuori programma. Il terzo è ancora un ritorno a Johann Sebastian Bach con una trascrizione per pianoforte di August Stradal dalla sonata numero 4 per organo. Questo è l'adagio, l'andante adagio, secondo movimento di questa bella sonata che viene trasposta, trascritta per pianoforte.

che si avvertiva davvero molto da vicino la derivazione organistica di questo andante adagio secondo movimento della sonata numero 4 per organo di Johann Sebastian Bach, trascritta per il pianoforte da August Stradal ed eseguita in questo bel concerto di Víkingur Ólafsson, pianista islandese, a Roma nel marzo scorso all'Auditorium Parco della Musica nella Sala Santa Cecilia, per un concerto davvero molto bello, peraltro tutto esaurito, diciamo, si sentiva proprio nel blocco degli accordi e nella così intensità con cui Ólafsson si avvicinava a questo piccolo importante capolavoro della produzione bacchiana. Non disdegna naturalmente anche un autore così legato ai grandi classici, da Bach a Beethoven, come Víkingur Ólafsson, un'incursione talvolta nel mondo della musica del nostro tempo, però naturalmente questo avviene quando c'è una affinità, diciamo, con qualche compositore che ama in un certo senso nella propria produzione ripercorrere anche le tracce di un passato. Questo vale naturalmente moltissimo per compositori della tendenza postmodernista, ce ne sono moltissimi in giro, ma vale soprattutto per un grande compositore della scuola minimalista americana, uno dei patriarchi del minimalismo americano, come Philip Glass, che ha basato in fondo un po' tutta la sua attività di compositore, tutto il suo stile sull'arpeggio mozartiano, talvolta sul basso albertino, dunque sulla riproduzione, sulla ripetizione, sulla iterazione di modelli classici tradizionali che entrano a far parte di un linguaggio musicale del tutto contemporaneo. Questo si avverte in moltissime delle composizioni di Phil Glass, però naturalmente a maggior ragione nei suoi studi per il pianoforte. E qui ascoltiamo come ultimo bis offerto da Víkingur Ólafsson al pubblico romano, ascoltiamo uno dei suoi studi per pianoforte, il numero 6 in particolare. Il pianoforte è sempre questo di Ólafsson.

Entusiasmo anche per questo finale, anche un po' imprevisto, con uno studio, lo studio numero 6 per pianoforte di Philip Glass. Si conclude, dicevo, il concerto di Víking Guðlaugsson, pianista davvero sensibile e affascinante in questo programma che allineava musica di Schubert, Beethoven, Bach e qualche altra incursione in altri repertori. Come abbiamo visto, vi ricordo che i nostri cartelloni qui di Radio 3 Spitz sono riascoltabili sul sito per 10 giorni, e ricordo anche che domani avremo anche 2 cartelloni musicali importanti: il primo alle 20 in diretta Euroradio da Amsterdam, dal Concertgebouw, con l'Orchestra Filarmonica delle Radio dei Paesi Bassi, musica di Iman Habibi, Rachmaninoff e Rimsky-Korsakov, e alle 22:30 un concerto cameristico della GOG, Giovine Orchestra Genovese, con il Gringolds Quartet, con l'aggiunta della viola di Lili Majal, con musiche di Johannes Brahms. Dunque siamo proprio in conclusione, lo sentite dalla sigla di questo programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, ancora Francesco Napoleoni e Fabrizio Paccione con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Spitz naturalmente è per domani sera. Da domani il nostro pubblico ritroverà al microfono Luisa Santa Cesaria. Dunque a domani, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Una buona notte a tutti voi.

E che bello l'incontro delle corde della Cora in viaggio tra Senegal e Svezia con le voci del duo formato da Susu e Maher Sissoko. Il loro brano Hula apre una compilation dell'etichetta Putumayo World Music che si intitola Cultural Crossroads ed è incentrata proprio sulle collaborazioni internazionali e sul potere che ha la musica di viaggiare e unire persone di diverse origini e tradizioni. Susu e Sissoko sono rispettivamente originari del sud della Svezia e del sud del Senegal e ad unirli la passione per la Cora Sissoko come eredità dei cantastori e griot di famiglia. E Susu è una delle poche suonatrici di Cora non africane. Un'etichetta, dicevo, la Putumayo World Music, nata più di 30 anni fa, all'inizio era un negozio di artigianato latinoamericano a New York. E poi è diventata nota per queste compilation che hanno anche allegre copertine illustrate dall'artista britannico Nicola Eindhol. Il nome deriva dal fiume Putumayo che si trova al confine tra Perù e Colombia. Dan Storper, che è il fondatore, si è sempre detto impegnato ad aiutare le comunità dei paesi da cui proviene la musica da cui lui trae profitto. La compilation più recente si intitola invece Instrumental Odyssey ed è costruita come le altre con brani provenienti da tutto il mondo. La nostra scelta ora cade su un altro duo formato dal chitarrista maliano Viofar Katuré e dal tastierista israeliano Aidan Rachel. A consolidare la loro amicizia hanno deciso di mettere in piedi anche un gruppo, un progetto, un collettivo che si chiama The Touré Rachel Collective.

The Touré Rachel Collective, cioè Vieux Farca Touré e Aidan Rachel in questo brano Sumbu Touré, che vede la partecipazione anche di un altro musicista maliano, di Alimori Sissoko, e che pizzica longoni, altro strumento a corde africano tipico del Mali. In questa raccolta pubblicata il mese scorso dalla Putumayo World Music Instrumental Odyssey troviamo anche Farhan Khan, produttore di origine pakistana di Karachi, che suona il sitar e che ha scelto il nome d'arte Flash Sitar. La sua musica unisce le tradizioni classiche dell'Asia meridionale con blandi ritmi elettronici occidentali, perché il tutto è immerso in un ambiente melodico e quieto. Il brano che abbiamo scelto si intitola Yoga Meditation e il paesaggio sonoro prevede proprio il risonante sitar di Farhan Khan sovrapposto alle tabla di Neil Agrawal, al flauto bansuri di Kumar Bairagi, al ronzio costante del tampura suonato da Fontaine Riddle e dai ritmi lenti di tastiera di Ashish Buddhakoti. Yoga Meditation, dunque, Flash Sitar.

0: łaskazu pakazu punta matemali. Acero, łaskazu pakazu punta matemali. Acero, łaskazu pakazu punta matemali.
1: E senza soluzione di continuità dalle meditazioni yoga di Flash Sitar, siamo atterrati sulle musiche cerimoniali di Mezza e del suo album pubblicato a settembre che si intitola Echoes. È il secondo album prodotto da Mezza, musicista che dopo tanti anni di ricerca sull'arte sacra della guarigione attraverso il canto è anche riconosciuto come guida spirituale Lakota. Il suo percorso è stato plasmato infatti negli anni dagli insegnamenti ricevuti da alcuni popoli indigeni del Perù, del Guatemala, del Messico e appunto dai Lakota del Nord America. E Mezza nel disco unisce linguaggio, musica, canti sacri cerimoniali dell'ayahuasca e altre ispirazioni che provengono dai nativi americani, sempre nell'ottica della connessione tra uomo e natura, medicina, guarigione, vibrazioni e trance.

e dalle musiche sciamaniche cerimoniali, dall'arte della guarigione attraverso il canto e le vibrazioni sonore di Mezza, siamo passati dall'Africa, in particolare dal Sudan, zona che avrebbe davvero necessità di una strada sonora spirituale di pace e guarigione. E allora abbiamo recuperato la compilation della Ostinato Records, Beja Power, Electric Soul and Brass from Sudan's Red Sea Coast, e da questo disco abbiamo ascoltato alcuni artisti della comunità Beja della costa del Mar Rosso nel Sudan orientale, cioè Nuri and his Dorpa Band. Il loro brano era Al Amal. Ora ci spostiamo ancora verso Oriente, arriviamo a Djibouti e troviamo il gruppo RTD, praticamente era la house band della radio nazionale di Djibouti, e sempre l'Ostinato Records, che era autorizzata ad accedere agli archivi della radio, conobbe là questo insieme di musicisti giovani e veterani guidati dal sassofonista Mohamed Abdi Alto, e tra i quali spiccava anche il talento vocale di una giovane cantante appassionata di Bollywood, cioè Asma Omar. È lei che ascoltiamo ora dal disco uscito poi nel 2020 con il titolo The Dancing Devils of Djibouti, Raga Khan, Group RTD e Asma Omar.

Emil Mark è un giovane compositore danese che durante i suoi studi alla Danish National Academy of Music è letteralmente, diciamo, inciampato in tre organi lasciati nelle piccole sale prove posizionate nei seminterrati della sua scuola, e questo incontro ha, diciamo, solleticato la sua creatività. Le notti passate a sperimentare in solitaria su quegli strumenti hanno dato vita a Melemtid, EP di debutto di Emil Mark, uscito a fine marzo per la Tonal Union e che raccoglie cinque tracce in cui i suoni degli organi vengono processati e campionati, anche ispirati grazie ai suoi studi e a uno specifico professore ai minimalisti newyorkesi degli anni 60, da Steve Reich a Philip Glass. E il brano che abbiamo ascoltato è il primo ad essere stato composto, è ispirato da un dipinto di Agnes Martin, mentre Razor, che ascoltiamo ora, ed è il brano che chiude l'EP, è la traccia che Emil Mark considera un po' come la sua hit dance. Emil Mark si definisce un compositore, un multistrumentista, non aveva mai toccato un organo prima di questa fase creativa della sua vita, ma al momento dice di volersi concentrare su altri strumenti e di voler cambiare, insomma, mezzi per esplorare altre possibilità, altre strade e altri suoni in futuro. Quindi ascoltiamo ancora un brano di Emil Mark come organista prima di incontrarlo su altre frequenze.

In questa parte della notte di battiti stiamo ascoltando progetti solisti di artisti che hanno composto materiale per poi quindi eseguirlo completamente in autonomia. E dopo l'esordio di Emil Mark all'organo, The Brink is Home è un brano dall'ultimo album di Jana Lepin, violoncellista di Chicago, che in questo album, che si intitola Slowly Melting, utilizza anche chitarra, basso, pianoforte e sintetizzatore. Artista poliedrica, Jana Lepin ha sviluppato progetti in diverse formazioni, oltre a sperimentare in solo. Ha un duo storico insieme al chitarrista Anthony Pierog e poi un progetto invece più esteso chiamato Ensemble Volcanic Ash, che ha pubblicato un disco proprio in contemporanea a questo Slowly Melting. Pluto in Aquarius è il nome del disco uscito con l'Ensemble Volcanic Ash, e sia lui che l'album solista che stiamo ascoltando escono per Cuneiform Records. E la coppia di dischi rivela appunto la grande versatilità di quest'artista, che nel lavoro solista si permette di mostrare gli aspetti più romantici e drammatici delle sue composizioni, a differenza invece del lavoro con l'ensemble, che è guidato da un'atmosfera molto più goliardica e divertita, diciamo inclusa nel lavoro condiviso con collaboratori di lunga data. Noi oggi però ci soffermiamo su il suo disco in solo, Slowly Melting, dal quale ascoltiamo ancora un brano che si intitola LA Land.

Siamo partiti da uno studente di musica elettronica e sound art per passare ad un artista la cui formazione e scena di riferimento è sicuramente quella jazzistica, e arriviamo ora ad un lavoro che invece abbraccia la musica classica e la sperimentazione che, partendo dalla ricerca sonora, diventa anche fisica. Brisk è un disco firmato dalla flautista Julie Deac, registrato interamente in una chiesa di Budapest in un solo take, e il centro della sua ricerca in questo caso, che è stata sviluppata dal 2021 fino al 2025, quindi un lavoro molto approfondito, è il respiro come elemento centrale, ovviamente del momento in cui si suona uno strumento a fiato, ma poi anche in maniera più estesa e assoluta come azione necessaria proprio alla vita. La performance umana, quindi, e i suoi limiti sono delle componenti molto importanti nella costruzione di questo lavoro, che integra alla musica anche dei suoni proprio dipendenti dal fiato, dalla respirazione, che normalmente non sono magari ben visti proprio nell'ambito della musica classica, che invece qui vengono resi protagonisti e parte di una performance che utilizza la respirazione circolare e che è basata sull'improvvisazione. Tutto ciò comunque permette di percepire la natura lirica dello strumento che Julie Deac utilizza, ovvero il flauto traverso.

Trace, ancora un brano da Brisk, secondo album di Julie Deac, uscito il 24 aprile del 2026. Lei è una flautista svedese giovanissima, classe 2000, e Brisk è uscito per l'etichetta indipendente con sede a Stoccolma, Xanatosis, specializzata proprio nella pubblicazione di musica sperimentale. Mentre il prossimo brano lo troviamo in Radical Hope, album di Le Millipede, pseudonimo di Mattias Götz.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla libertà data dall'affrontare una creazione in solo, quindi nessun bisogno di definirsi, di rientrare in un genere o in un contesto specifico, ma anzi appunto possibilità di utilizzare strumenti e linguaggi secondo le proprie esigenze artistiche e solamente i propri bisogni. Matthias Götz è un trombonista, un compositore, ma anche un ornitologo e un filosofo, e in questo suo album Radical Hope tutti questi aspetti della sua vita creativa vengono a galla. Ogni brano porta il nome di qualcuno che per le Millipede ha contribuito allo sviluppo di un mondo ideale e che risponde ai suoi sogni, da James Lovelock a Spinoza, componendo così un racconto musicale che vuole suggerire curiosità, pace e, come chiaro dal titolo, anche una radicale speranza.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica, La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Johannes de Limburgia, Gaude Felix Padua, Ensemble Le Miroir de Musique, Baptiste Romain, direttore.

0: Di Johannes de Limburgia abbiamo ascoltato Gaude Felix Padua, Ensemble Les Miroirs de Musique, Baptiste Romain direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture dall'opera La finta giardiniera, K196. Allegro molto, andantino grazioso, allegro. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Ouverture dall'opera La finta giardiniera, K196. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Colin Davis.
1: Ottorino Respighi, leggenda per violino e orchestra. Francesco De Angelis, violino. Filarmonica della Scala. Riccardo Chailly, direttore.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Leggenda per violino e orchestra. Francesco De Angelis, violino. Filarmonica della Scala. Riccardo Chailly, direttore.
1: Giorgio Mainerio, Gagliarda, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.

0: Di Giorgio Mainerio abbiamo ascoltato Gagliarda, il giardino armonico diretto da Giovanni Antonini.
1: Leonard Bernstein, West Side Story, arrangiamento di Fabien Touchard, Ensemble Smoking Josephine.

0: di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato West Side Story, arrangiamento di Fabien Touchat, ensemble Smoking Josephine.
1: Roberto Valentini, sonata in mi minore per mandolino e basso continuo, opera 12 numero 5. Dalle sonate per flauto traversiero col basso che possono servire per violino, mandola e tobue, opera 12, pubblicate a Roma nel 1730 da Roberto Valentini, forma italianizzata di Robert Valentin. Adagio, allegro, largo, allegro. Complesso strumentale Pizzicar Galante, Anna Schivazzappa mandolino, Fabio Antonio Falcone clavicembalo, Ronald Martin Alonso viola da gamba, Daniel de Moret tiorba.